0: stay.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
4: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
5: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891, pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
6: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
7: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
9: Unica Radio.
2: Unica Radio.
9: Unica Radio.
2: Unica Radio.
10: Raccontiamo.
11: Mua.
2: La città che cambia.
12: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: città che cambia. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie.
8: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: facendo.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.

0: Che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.

inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra compagni.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: Questa è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale, il riso italiano, il migliore al mondo.
4: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
3: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
5: One, two, three, let's go! Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple. I'm like some kind

0: radio.
1: L'unica radio. L'unica radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena, forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
9: tipo zero sprechi, zero residui.
10: Arrestare terra a terra.
9: Scusate.
10: Per sostenere chi se ne prende cura.
9: Non provateci a casa.
11: Ci teniamo a risparmiare le energie,
9: preferendo quelle alternative rinnovabili.
12: Perché al pianeta teniamo un mondo.
11: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
13: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e ribe per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale, il riso italiano, il migliore al mondo.
14: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
13: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
15: Leggera, gratuita,
16: gratuita,
15: semplicemente
16: unica.
15: Unica Radio, app.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento m'ha portato lontano.

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro. Ricordo

lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

sbagliato pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 6:03.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: Ti giuro che non piangerai anche quando...

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 7:03. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Hey, this is Xenia. You're listening to my track Scansion. Let its hypnotic Spanish-inspired rhythms and soulful vocals pull you in. If you feel the connection, don't forget to follow me for more. Enjoy!
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio.

0: Radio. Le 7 e 32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire, così a Mamma al-Mammani, il copilota umanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. La Spagna va al voto. Come da previsione, il premier Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. La scelta del voto è arrivata dopo che Sánchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza. Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per usare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto la Turchia di Vincenzo Montella per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti, seconda nel girone. Vince anche l'Under 21 che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna, con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali dell'isola con possibili rallentamenti nelle vicinanze dei cantieri situati nella strada statale 131 Carlo Felice, nella strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e nella strada statale 195 Racchi in ingresso Cagliari. In mattinata saranno presenti controlli della velocità nella strada statale 131 in provincia di Cagliari e di Oristano. Si ricorda che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
8: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
9: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
10: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
11: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
12: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
13: Raccontiamo la città che cambia.
14: Unica radio.
13: Unica radio.

Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 8 e un minuto.
2: Hey, this is Kyle Saunders and this is my new track Homesick.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Come

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
6: Raccontiamo
7: la città che cambia.
6: La città che cambia. Unica Radio.
7: Unica Radio. Dio.
8: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
9: In questa notte fantastica

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 8 e 31 minuti.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa, mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk. In Medio Oriente gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare all'aeroporto di Riyadh, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. La Spagna va al voto, come molti avevano previsto. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che il premier ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa. La RAI ha comminato una sospensione a Sigfrido Ranucci. L'azienda ha deciso di sospendere il giornalista per la durata di 10 giorni in seguito alla valutazione dei risultati dell'analisi della Commissione per il Codice Etico della RAI. Lo sport: l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante per gli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, al pari di Simsir dura appena 3 minuti prima del 2-1 a firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Unica Radio.
5: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
6: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
7: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 9:02.
2: Hey, this is Antoine Boisjoie from Paris and you're listening to Sailing Away.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
7: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
8: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
9: Unica Radio, sei tu.
0: Dai voce alla tua musica.
10: Mi chiamo Francesca, lavoro all'Università di Cagliari da 39 anni. Sono collaboratore amministrativo. E la mia canzone preferita è Volare di Domenico Modugno.
9: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 9 e 33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre alcuni canali di monitoraggio hanno riferito che droni ucraini hanno colpito un importante impianto petrolifero nell'oblast di Mosca durante un attacco su larga scala che ha provocato anche una vittima. Secondo i media statali russi, quello notturno è stato il più massiccio attacco con droni subito dalla regione negli ultimi 2 anni. L'Estonia intanto, svela il Financial Times, sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara a una potenziale aggressione di Mosca al di là dell'Ucraina. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikel Roku, il 55enne albanese ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. A finire in manette sono stati la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di ieri a Bergamo all'interno di un'abitazione. Secondo la prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 9 feriti, di cui 2 gravi. Il calcio: l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. La Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio, vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: 2 minuti, un libro.
4: 2 mondi lontanissimi, 2 modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro e oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi, una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi. Una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa. Anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo, una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
5: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, buongiorno, nuovo appuntamento con la rassegna stampa, buon martedì 6 ottobre 2026 con Mimmo Moramarco, i maggiori quotidiani pronti anche quest'oggi, partendo dal Corriere della Sera in alto, dalla Spagna, Sanchez e crisi e Spagna appunto al voto, la scommessa del premier socialista, si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre, allarme degli 007 tedeschi, già guerra ombra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe. La prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione, l'aula parla Malan, possibili urne a maggio, Viale Mazzini, la Rai su Ranucci sospeso per 10 giorni. Al centro vediamo una foto, il mistero, rilasciato per errore un agente infettivo, l'Unione Europea, monitoriamo la peste nel laboratorio siberiano, morta una scienziata. Qui c'è proprio la sua foto. Di lato Garlasco, l'arma, se qualcuno ha sbagliato pagherà, lo dice il comandante Luongo. L'editoriale oggi è affidato ad Aldo Cazzullo, il senso di una sfida, ritornando in Spagna, quello che sta succedendo appunto per quanto riguarda Sanchez. Si continua con il Fatto Quotidiano, centropagina, un fotomontaggio con Zelensky con su scritto crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra, bancarotta, Reuters dice almeno 96 miliardi per salvare il deficit, gara a provocare, Merz evoca lo scontro con Mosca, l'Estonia fa avanzare l'esercito ai confini ed erige basi, ma in Lettonia i partiti anti-Ucraina crescono. Ancora Sanchez di lato sul Fatto Quotidiano, popolari Vox in testa, parla Marco Revelli, Liberico è serio, progressisti italiani ancora immaturi. La Rai a carte coperte, Ranucci sospeso 10 giorni, rischia l'inizio di report. In alto Fratelli d'Italia vuole votare il 30 maggio o il 6 giugno, no da Lega e Forza Italia. Bergamini, il Melonellum scontenta le donne, questo per quanto riguarda la legge elettorale. Arriviamo al Libero, grande foto al centro con Benigni e Gerry Scotti, anche questa un fotomontaggio, il sermone di Benigni battuto da Gerry Scotti, questo per quanto riguarda gli ascolti. Primo stop a Ranucci ancora qui, la Rai sospende l'ex conduttore per 4 contestazioni disciplinari, il verbale di La Vitola, Sigfrido interessato al sondaggio politico su di lui, poi c'è anche Dalla Casa alle Scuole, la sinistra soffia sul fuoco e mossa anti intelligenza artificiale, io sono Giorgia Meloni, la premier blinda la voce. Richard Gere presente qui sul Libero ci fa la morale sui migranti nell'articolo di Pietro Senaldi e Alessandro Sallusti l'editoriale, perché è falso dire che le tasse sono aumentate. La Stampa ancora in primo piano, la Spagna, la sfida di Sanchez, grande foto qui al centropagina, in alto tasse e prezzi, SOS famiglie, esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà, non basta neanche lo stipendio. I dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi, in calo il potere di acquisto. L'esecutivo dice il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto da oggi, accise più alte. Per l'analisi di Ettore Sequi, Madrid vota, adesso trema l'Europa. Dall'altro lato la cronaca, orrore a Pinerolo, studente disabile ustionato al braccio da un compagno, e si passa alla Verità. Vediamo la foto di Stasi qui al centropagina, la perizia pirata dei RIS su Stasi, così nacque lo stigma biondino dagli occhi di ghiaccio di Fabio Amendolara. Sempre sulla Verità cade anche il governo Sanchez, progressisti al capolinea, la sinistra invoca il caos in Italia, il faro della Schlein ha aperto le porte a milioni di stranieri gonfiando il PIL ma deprimendo i salari e facendo esplodere la crisi immobiliare, anziché riconoscere i suoi errori Repubblica, parlano qui del giornale Repubblica, dà voce ai compagni che sperano che pure qui si scenda in piazza. La Meloni chiama la DD Ericsson e ottiene che vengano ritirati 131 licenziamenti a Genova. Fondi per gli alloggi, nella manovra entra la casa, meno tasse per affitti e studenti. Sotto azioni scorrette la RAI sospende Ranucci. E vediamo anche la foto di Speranza, l'ex ministro, l'articolo 2 al posto dell'11. Speranza cita la Costituzione nel suo libro e si scopre che non la conosce. In basso, in terza media, lo straniero è indietro di 2 anni, nell'articolo di Maddalena Loi, gli invalsi certificano le difficoltà di apprendimento di chi parla male l'italiano. La Repubblica, grande foto anche qui al centro, l'intervista, Guadagnino, Artificial, il mio film che fa paura ai padroni dell'IA, e di lato casa e salari, l'emergenza dimenticata, potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. Dall'altro lato, truppe estoni sul confine russo, gli 007.
2: Unica Radio. Le 9:43.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio, in attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati. Karim Alibegovic non completerà gli impegni della sosta con la sua Bosnia. L'esterno della Juventus non sarà infatti convocato per la partita di questa sera a causa di un problema muscolare. Ancora da valutare l'effettiva entità dello stop, che potrebbe essere solo precauzionale. Dopo la sfida contro la Svezia, in cui aveva segnato e poi era stato sostituito per fastidio alla coscia destra, il CT Barbarez aveva rassicurato sulle sue condizioni. Solo crampi, ma non voleva lasciare il campo. Gli esami di accertamento avevano escluso lesioni. E diversi infortunati nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Olivera lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna alla base con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. Grave infortunio per Dallinga, di proprietà del Bologna ma al Colonia, rottura del crociato in amichevole. Il tennis. Finale rocambolesco all'ATP 500 di Pechino. Daniil Medvedev è stato squalificato per aver colpito in maniera involontaria con una pallata un tifoso in prima fila. Il russo in quel momento era sotto 7-5-5-3 contro Novak Djokovic, che avanza così in finale contro De Minaur. A Tokyo invece, con il risultato di 6-4-6-2, uno straordinario Giri Ledesca ha posto fine al cammino di Valentin Vacherot al Japan Open, ATP 500 in corso a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo. Chiudiamo con il ciclismo e gli europei. Il giorno dopo l'amaro secondo posto nella prova in linea, battuto di meno di 3 mm dai Evenepoel, Giulio Ciccone affida i suoi pensieri a un lungo post su Instagram e scrive: «Ho riguardato centinaia di volte le immagini disponibili e nelle riprese in cui la linea d'arrivo è visibile continuo a vedere una dinamica che non riesco a conciliare con quel verdetto». È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
9: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
10: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
11: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 10 e un minuto.
2: Ehi, dimmelo ora che ora ti ho reportandomi e pare decirle che stai escuchando mi nuovo éxito. Tu Ansel H, yo Anthony, yo uso ya y el capo el mágico. Por aquí, por tu estación favorita, así que sube el volumen y no lo baje. Los calladitos.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

serve un po' di attenzione, tutta la tua attenzione. Io continuo a vedere quelle bocche aprirsi e chiudersi, ma tutto quello che esce sono soltanto...

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
5: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
0: Accendi la tua giornata. Unica Radio.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation. Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 91 ed è tratta dall'album Dangerous. Ho incontrato la mia ragazza ad una festa di sabato. Lei è col tuo ragazzo? Sì, siamo uno solo. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Black or White di Michael Jackson.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 10:31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono decine di migliaia di giovani manifestanti attesi per oggi sulle strade di Parigi. La protesta era iniziata a metà settembre. Gli studenti chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati. 2 persone sono morte, altre 9 sono rimaste ferite nel massiccio attacco di Kiev sulla regione di Mosca. La maggior parte dei velivoli senza pilota è stata distrutta dalle forze di difesa aerea e 105 sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla capitale russa, ha riferito il sindaco. La Spagna va al voto, come in molti avevano previsto. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che il premier ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa. Oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati. Giovedì alle 12:30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale sui carburanti deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso, e così da oggi, martedì 6 ottobre, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad ora. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

vuole due come noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita.
6: Semplicemente unica.
7: Unica.
6: Unica. Unica Radio App. L'unico limite è non averla. Unica Radio,
7: Unica Radio.
6: App.

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1994.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: App. Unica Radio. Emozione unica.
4: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 11:02.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato Oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita,
4: semplicemente unica.
5: Unica
4: Unica Radio App.

0: vita, da tutta la vita, per tutta la vita, forse.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 11:33 minuti.
4: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Lo sport in primo piano perché il 2026 di Jannik Sinner è terminato con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Il numero uno al mondo ha infatti scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro infiammato che gli fa male da oltre 3 mesi e tornerà in campo nel 2027. La cronaca: sono 3 le persone indagate dalla procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. Nei loro confronti viene contestato il reato di omicidio colposo commesso in cooperazione colposa. Il ministro della difesa ha affrontato la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani contro i soldati nella striscia di Gaza. Se le nostre forze dovessero essere colpite, a pagarne il prezzo più alto saranno Hamas e la popolazione di Gaza, ha minacciato. Oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12:30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. È scaduto alla mezzanotte di oggi l'ultimo sconto fiscale sui carburanti varato dal governo il 16 settembre e finanziato con tagli ai ministeri. Le accise sul gasolio rincarano quindi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato finora. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
5: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Partiamo naturalmente dall'intelligenza artificiale. Meta sta lavorando a Muse, un sistema di agenti basati sull'AI che punta a fare un passo avanti rispetto ai chatbot tradizionali. L'idea è quella di avere strumenti capaci non soltanto di rispondere alle nostre domande, ma anche di portare avanti alcune attività in maniera più autonoma. È una direzione che stanno seguendo praticamente tutti i grandi protagonisti della tecnologia: trasformare l'intelligenza artificiale da semplice strumento con cui conversare a vero e proprio assistente digitale, capace di aiutarci concretamente nelle attività quotidiane. E sempre Meta sta sviluppando Muse Charm, un dispositivo pensato proprio per rendere più naturale il rapporto con l'intelligenza artificiale. L'obiettivo è interessante: non dover necessariamente tirare fuori lo smartphone ogni volta che vogliamo usare l'AI, ma poter interagire con lei attraverso dispositivi più piccoli e immediati. Insomma, l'intelligenza artificiale potrebbe diventare sempre più presente nella nostra vita quotidiana, anche senza che ce ne accorgiamo. Passiamo a Google. L'azienda continua a puntare forte su Gemini, il suo sistema di AI, e sta sperimentando nuovi strumenti capaci di lavorare su grandi quantità di informazioni. Pensiamo per esempio a un libro, a un lungo documento o una grande quantità di materiale da studiare. L'AI può aiutare a individuare le informazioni più importanti, creare un riassunto, organizzare i contenuti in maniera più semplice. E questo potrebbe avere applicazioni molto interessanti non soltanto per il lavoro, ma anche per lo studio e la ricerca. E chiudiamo con una curiosità: Google ha compiuto 28 anni, è nato nel 1998 come un semplice motore di ricerca e in quasi 3 decenni è diventato molto più di questo. Oggi Google significa motore di ricerca, YouTube, smartphone, mappe e servizi online, naturalmente intelligenza artificiale. Insomma, è difficile pensare alla nostra vita digitale senza Google e pensare che tutto è cominciato da una semplice casella bianca dove digitare una domanda. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 12, 3 minuti.
2: Hey, this is Sky Holland and this is my new track Overdrive.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: Buongiorno da Unica Radio per l'informazione culturale della Sardegna. In apertura il servizio.
2: Il 10 e 11 ottobre Siddi partecipa alla 30ª edizione di Monumenti Aperti. Per l'occasione, il Paese della Marmilla aprirà al pubblico i suoi principali siti storici, archeologici e culturali. L'iniziativa, coordinata dall'Associazione Imago Mundi, propone un percorso alla scoperta del patrimonio locale accompagnato da guide d'eccezione. Un'occasione per conoscere più da vicino la storia, la cultura e le testimonianze del territorio attraverso il coinvolgimento della comunità.
1: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
3: Il 10 e 11 ottobre torna a Tortoli e Arbatax la 30ª edizione di Monumenti Aperti. La manifestazione propone l'apertura straordinaria di numerosi siti di interesse storico, archeologico e artistico del territorio. Dalle 9 alle 19, cittadini e visitatori potranno riscoprire luoghi e testimonianze del patrimonio locale attraverso un percorso dedicato alla storia e all'identità dell'Ogliastra.
1: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
4: Il 17 e 18 ottobre Ardauli partecipa alla 30ª edizione di Monumenti Aperti. Per l'occasione, il paese apre gratuitamente al pubblico le sue ricchezze archeologiche, naturalistiche e legate alla tradizione rurale. Un fine settimana dedicato alla scoperta del patrimonio locale e alla valorizzazione della storia e dell'identità del territorio, attraverso luoghi e testimonianze che raccontano il rapporto tra comunità, ambiente e tradizioni.
1: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, le 12:32 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una notizia dell'ultima ora in apertura: il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Hansen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. La cronaca estera: gli Houthi hanno rivendicato nuovi attacchi con missili e droni contro l'Arabia Saudita. Riyadh ha risposto intensificando le operazioni contro il movimento in Yemen, mentre proseguono i combattimenti con le forze governative. Sullo sfondo dell'escalation, Donald Trump ha definito il rincaro della benzina negli Stati Uniti un piccolo prezzo da pagare per la sicurezza. Sono decine di migliaia i giovani manifestanti attesi per oggi sulle strade di Parigi. La protesta era iniziata a metà settembre. I giovani chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati. L'ex presidente del servizio di intelligence estero della Germania, August Henning, è stato sottoposto a fermo questa mattina con l'accusa di spionaggio. Oltre a Henning è stato arrestato un suo ex stretto collaboratore. Lo sport: il 2026 di Jannik Sinner è terminato con la grandissima vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Il numero uno al mondo ha infatti scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro infiammato che gli fa male da oltre 3 mesi. Tornerà in campo nel 2027. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Oh, oh, yeah.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 12:43 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Ascoltiamo.
2: At the moment I also need to think about my long-term career.
1: Sinner chiude dunque il suo 2026 dopo la finale giocata a Wimbledon lo scorso 12 luglio, match in cui ha trionfato battendo Zverev in 4-7. Dopo aver già dato forfait a 5 tornei, Montreal, Cincinnati, US Open, Pechino e Shanghai, Sinner salterà anche l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. In tutti e tre i tornei Jannik difendeva il titolo. La tutela e l'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico. Così il presidente della FTP Angelo Binaghi commenta la decisione di Sinner di chiudere anticipatamente la stagione per curare il problema al ginocchio. Il calcio in Nations League, la situazione del girone A1, quello azzurro, vede la Francia a 10 punti, l'Italia a 7, il Belgio a 6 e la Turchia a 0. La nazionale italiana ha evitato l'ultimo posto e quindi la retrocessione diretta in Lega B e sarà testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Per quanto riguarda la Nations, servirà chiudere primi o secondi per l'accesso diretto alla fase finale. Battendo il Belgio a Bruxelles nell'ultima giornata, l'Italia potrebbe concedersi anche il lusso di perdere contro la Francia. È il giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella giunta CONI di oggi è infatti in agenda la votazione sul possibile commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Nelle ultime ore è circolata la voce su una mediazione fra il CONI e la stessa FIGC, mentre Malagò ha raccolto ancora il consenso della Lega Serie A. Il basket a Cernobbio, è prevista oggi l'assemblea straordinaria dei club di Eurolega organizzata dall'Olimpia Milano, in cui verrà valutata l'offerta di acquisizione presentata dalla NBA. Il board di Eurolega deve quindi scegliere tra la fusione con la Lega americana oppure il proseguimento del progetto autonomo di allargamento della competizione. Una decisione, quella che dovrebbe arrivare in giornata, potenzialmente cruciale per il futuro del basket continentale. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
5: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
6: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 13
2: e un minuto.
3: Hey, this is Sandro Silva and you're listening to my song Para Ti featuring Luisa and Anto Secofia. On your favorite station.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dire.
3: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali, a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e due appuntamenti fuori dalla capitale, per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossanova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. 3 giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali. Il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e nel bicentenario della nascita Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essai. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essai. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione Dio ride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi Wild Horse 9 di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola La Gioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.
4: Hey guys, I'm Tom Grennan.
5: Hey, what's up? I'm Joel Corey.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Unica Radio, la tua carica quotidiana.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Unica Radio. Le 13:31 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Hulson, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Il premio Nobel gli è stato assegnato per i suoi contributi decisivi all'esperimento IceCube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia, sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinski. Continua in Francia la mobilitazione studentesca con il cosiddetto terzo atto della protesta, a cui aderiscono oggi anche diversi sindacati d'Oltralpe. Manifestazioni sono state indette in grandi città del paese come Parigi, Lione, Marsiglia e una trentina di altri comuni. Il ministro dell'istruzione avverte i facinorosi: una violenza illegale è una violenza che va sanzionata. Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera. I viaggiatori sono stati denunciati. Il tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Il numero uno del ranking mondiale ha comunicato la decisione attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto, insieme al proprio staff medico, di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
0: Raccontiamo
2: la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Unica Radio.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali dell'isola. Data la presenza di cantieri per il riammodernamento del piano viabile sulla strada statale 131 Carlo Felice e sulla strada statale 131 diramazione centrale Nuorese, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Questo pomeriggio sono previsti controlli della velocità nella strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Cagliari. Ricordiamo che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
3: Unica Radio, come sentirsi a casa.
4: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
6: unica,
7: come te.
8: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
9: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
10: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
11: Raccontiamo la città che cambia.
12: Unica Radio.

0: personalizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Oggi su Unica Radio parliamo di mobilità sostenibile, impresa e determinazione al femminile. Siamo davvero felici di avere qui con noi ospite speciale Katy Piras, fondatrice e responsabile meccanica di Cycle Hub a Cagliari. Katy è appena rientrata da Berlino, dove è stata premiata come l'unica italiana tra le 28 Remarkable Feminist Voices in Business 2026, un prestigioso riconoscimento promosso da Women Mobilize Women e dalla Transformative Urban Mobility Initiative con il sostegno del governo federale tedesco. Ciao Katy e benvenuta qui su Unica Radio.
2: Grazie, grazie mille. Sono ancora tutta emozionata da tutto ciò che è successo lì.
1: Un anno di trasformazioni bellissimo. Tanto congratulazioni per questo grande riconoscimento. Essere l'unica italiana premiata a Berlino tra le 28 donne provenienti da tutto il mondo è un traguardo importante. Che emozione è salire su quel palco alla
2: TUM? L'unica italiana premiata in 8 edizioni.
1: Esatto. E cos'è per te quell'emozione di salire sul palco alla TUMI Conference e cosa significa per te questo premio?
2: TUMI Conference, oltre a essere un grandissimo riconoscimento in un anno di lavoro che si è fatto qua da Cycle Hub, è anche un'opportunità di contatti, studio e formazione. TUMI è un premio molto importante, è come un Nobel del settore, ok? Quindi in Italia non si conosce, ma nel mondo è veramente importante. Essere affiancata a grandi multinazionali, io che

0: Abbiamo parlato già l'anno scorso anche tutta la parte sociale, quindi noi ospitiamo i ragazzini che devono fare attività, per esempio vengono sospesi e quindi devono fare attività benefica esterna. Non esiste più la sospensione in casa, loro devono fare attività nelle varie società e Cycolab permette di fare anche loro questo. Oltre a questo, naturalmente, ci sono tutte le attività sociali che portiamo avanti con l'associazione, che sono gratuite per il pubblico, come adesso c'è tutto questo progetto. Siamo stati da poco alla settimana europea della mobilità sostenibile, dove abbiamo trasformato il parco di Monteclaro in un grande playground, un grande tabellone. Adesso lo rifaremo al parco dell'ex Fetria mese prossimo. Ho imparato tanto tutto lungo così tanti anni, sia di associazionismo che di azienda, considerando che è la prima volta che apro azienda, quindi sono molto contento. Ho digitalizzato tutta l'azienda adesso, quindi i clienti hanno completa trasparenza, possono controllare dall'app qualsiasi cosa, prenotare, vedere anche quando io sto lavorando sulla bici, tutte le immagini. Quindi diciamo che Cycolab in un anno si è completamente evoluto in qualcosa di più. Possono attivare assicurazioni, cioè è proprio un qualcosa di diverso, cioè non è il negozio di biciclette, perché qua le bici non le viene ad acquistare, le viene ad acquistare solo su catalogo, quindi non è è qualcosa un po' di più.
1: E ci fa veramente piacere che tu ci racconti insomma l'evoluzione in un anno da quando ci avevamo sentiti l'ultima volta, con grandissimi cambiamenti anche radicali. Ci hai parlato adesso della digitalizzazione, ma anche abbiamo sentito proprio oggi dalla notizia del premio. Ma qual è la sfida maggiore, le sfide che hai dovuto affrontare all'inizio per farti strada e vincere questo un po' scetticismo, diciamo, l'iniziale, che era anche un po' per te l'anno scorso?
0: Spesso bisogna dimostrare due volte le proprie competenze tecniche prima di essere presa sul serio. All'inizio sì, c'è sempre quello scetticismo, come se fossi lì per caso o fossi solo per rispondere al telefono o fare la cassa. La mia risposta però è sempre stata quella, dimostrando che le mie capacità tecniche. Quindi dopodiché, quando metti le mani sulla bicicletta e risolvi il problema con competenza, e lo scetticismo si trasforma in rispetto. Quindi questo lo sto dimostrando e voglio... Certo, sicuramente in un anno ho fatto anche degli errori, ma chi non sbaglia non fa, no? Quindi tutti, può capitare di sbagliare, non sono una che fa tutto, quindi si impara anche facendo.
1: E adesso diciamo che siamo al passo successivo, perché tu nel 2021 hai fondato l'associazione Donne in Bici e Micromobilità, organizzi iniziative con la Raggiosa Bike Ride, premiata anche dalla Commissione Europea.
0: Che però sarà, esatto, perché su quest'anno noi l'abbiamo messa in pausa e la Raggiosa andrà a marzo, quindi sarà in occasione del settimo anniversario di Donne in Bici. E sarà in occasione della giornata internazionale della donna. Abbiamo iniziato così, allora voglio riportare la pedalata in quella data lì, perché noi abbiamo iniziato con un semplice post su Facebook invitando le donne a partecipare. Quindi si erano presentate 40 persone che non si conoscevano, non conoscevo, non erano mie amiche. E in quella data è stata creata Donne in Bici, perché le donne chiedevano di parlare della mobilità delle donne, che completamente diversa da quella maschile e non viene mai inserita nei piani urbanistici. Adesso la sensibilità verso queste tematiche è aumentata, perché in città, verso la mobilità delle donne, sono contenta, visto che sono stata una delle prime a parlarne, anche se mi guardavano un po' come fossi un astronauta. Questo piano piano sta crescendo, quindi sono molto molto soddisfatta di tutte quelle persone che si interessano, che portano avanti le tematiche anche femminili all'interno della mobilità, chiunque siano, non importa sia io.
1: E su questo tema vorrei proprio cercare di approfondire. Allora, guardando la città di Cagliari, al suo hinterland, a che punto siamo secondo te sulla cultura della mobilità attiva e della ciclabilità, e cosa pensi ancora che manchi per fare quel senso di qualità definitivo di cui stavi anticipando prima, soprattutto sulla mobilità femminile?
0: Allora, mobilità attiva comprende una marea di attività, nel senso che la mobilità attiva significa fare sport, significa camminare, significa fare intermodalità, significa non è solo l'utilizzo della bicicletta, significa farsi una domanda quando esci di casa oggi posso fare quel tragitto a piedi, in bus, posso fare quel tragitto magari chiedendo un passaggio a un collega e quindi condividendo l'automobile e quindi facendo carpooling. Sono tutte, questa è tutta la mobilità attiva. Cioè la mobilità attiva non è come la intendiamo noi, cioè non è solamente uno spostamento dove io cammino o per

0: Ok, la mobilità attiva è essere consapevole dello spazio che hai attorno, come lo puoi ottimizzare, come lo puoi rendere migliore. Rendendolo migliore, lo rendi migliore per tutti, perché se io siamo in 5 in ufficio e decidiamo che quella macchina la usiamo in 5 a turni e la condividiamo, sono sicuramente 4 automobili in meno. Significa quindi maggiori parcheggi, maggiori emissioni di CO2. Tutto questo è... Cioè, bisogna iniziare a capire che non bisogna essere, avere un super ego verso l'ambiente, ma bisogna essere predisposti a cambiare un po' di abitudini. E magari quella giornata sarà anche meglio, perché magari non sei stato da solo a parlare da solo, con la musica alta, oppure attaccato al telefono perché magari stai facendo una chiacchiera con te, ma cioè hai una persona a fianco. Considera che la maggior parte dei spostamenti che avvengono attualmente in città sono persone sole in auto. La mobilità attiva, tutta la parte invece della ciclabilità, siamo indietro, tanto indietro. Ci sono piani che sono stati programmati 20, 30 anni fa, ancora dirottamenti di finanziamenti che poi sono stati utilizzati per l'asfalto delle strade, e invece poi i ciclisti sono quelli che non si lamentano mai, sono sempre quelli che non fanno grandi mobilitazioni, non fanno grande rumore e quindi non hanno molta attenzione alla politica. Tutto qua.
1: Guardando oggi invece il tuo percorso, molte donne, giovani donne, ragazze si ritrovano in qualche modo e ti guardano con ammirazione. Quale consiglio vorresti dare a loro, a una giovane ragazza che desidera intraprendere un lavoro tecnico, avviare appunto un'impresa in un settore ancora prevalentemente maschile?
0: Non arrendersi, credici sempre, continuare a implementare, a studiare, a innovare, fare anche la cosa più pazza che ti sembra, poi quella cosa più pazza ti frutterà. Essere sempre anche d'aiuto, mettere anche non fare solamente business, ma fare anche sociale. Io credo che sia importante non solamente guadagnare per te stessi, ma fare qualcosa per gli altri. In qualsiasi modo tu ritenga sia utile, però è un dare avere. Cioè, io voglio avere qualcosa, devo comunque dare di gentilezza, dare qualcosa alla città, dare qualcosa, partecipare.
1: E su queste parole ringrazio Katie Piras per essere stata con noi, per aver raccontato e condivisa questa bellissima esperienza e visione del futuro a distanza anche di un anno da quando ci siamo sentiti qua su Unicarario. E grazie sì, ancora Katie. Ricordiamo che potete trovare Katie grazie il suo progetto Cycle a Bappirri, e complimenti ancora da parte nostra per il preziosissimo riconoscimento che hai ottenuto a Berlino da parte di tutta l'Italia, la prima donna insomma.
0: Grazie. Sì, in un anno ne ho ottenuto anche altri, quindi ottimo, perché sono stata anche speaker alla conferenza mondiale di VeloCity, sono stata premiata da Donne al Traguardo come Donne al Traguardo 2026.
1: Cioè, un anno di soddisfazioni.
0: È un anno di soddisfazioni, quindi sono molto molto soddisfatta di tutto ciò. E sai cosa mi ha dato? Non l'avrei mai immaginato, sinceramente. Continuerò sicuramente a innovare, a portare qualcosa in più.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 14, 3 minuti.
2: This is Danny Vidi.
3: This is Yes Yes.
4: This is Easton Hine. You're listening to I Like the Way You Kiss Me.
5: I like the way you kiss me.
1: On Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: My lips.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
2: La città che cambia.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
4: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
5: Anna, ma quale prendo?
6: A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
7: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: ma magari è già finita. Però ti voglio bene.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 14 e 33 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. E come negli altri casi, cominciano i tafferugli, che si segnalano a Lione, a Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Gruppi contro la polizia che risponde con idranti e lacrimogeni. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al drogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana. La donna e il marito Jacques sono i principali indagati nell'inchiesta sul drogo, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Nato in Belgio nel 1944, lavora negli Stati Uniti. È stato premiato per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo, che si trova nei ghiacci dell'Antartide. L'inflazione su base annua nell'area OCSE, misurata dall'indice dei prezzi al consumo, è salita al 4,3% ad agosto, trainata dai prezzi dell'energia, e in aumento rispetto al 4,1% di luglio. In Italia si è attestata al 3,3%. Lo sport, il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò è commissario della FIGC. L'intesa è stata raggiunta nell'incontro Buonfiglio Malagò che ha preceduto la riunione di giunta esecutiva del CONI. Ora il provvedimento va alla ratifica del Consiglio nazionale. È tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.
3: La città che cambia.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Unica Radio.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1999.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 15 e 3 minuti.
2: This is Liquid 5 together with Joe Killing and this is our new track Both Sides of My Heart.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.

0: bene torrausu e torradasa a iscrittoso. Sa trasmissione a sa radio che si fa di conosci, mancai torrai a conosci, poeta mancai desigelligius, poesias sadras e autoris sadrus uro. E a ni questionai con me c'è sti Miriam Mereu, saluti.
1: Saluti Filippo, saluti a tottus.
0: Oi, questa poesia, duceuso, si fai di comprendi logoso, si fa andare in logoso, chi mancai, vonti atteso meda. E oi, tenne sua poesia particolari. E, cali è, s'autori che tenne usoi?
1: S'autori de sa poesia de oi è sti Francesco Masala, conosci come Ciccito Masala, che è un poeta, uno scrittore, un intellettuale mannu meda in Sardegna. E che aveva nascito nel 1906 in Ughedo San Nicolò e su ha scritto bella pagina de non scetti di poesia ma vinza di letteratura insando su hai ascoltato sua bella poesia che si zeria da lettera de sa muzere de semigrado
0: e intendevo sul luogo
2: lettera de sa muzere semigrado e benni du sistio dai spigasa de neula in su gonzado è florido trigo de chigina, asseminato in mare. Su ruinzu e su soloppo, ha mandicato pane e fizzu d'ogo, asseminato in mare. In malora ha sposto, sa valche sombra santa de sa gianna, asseminato in mare. Poi, i scura sarzola, chi dimme de sa frommigia, asseminato in mare. Su entus è spesato, ma in sa terra, falata solo pazza, asseminato in mare. Prenda mia estimata, quando torras, si mai a sa torrare, non mi veda sa uessa né due oro, è diventato pane a fizzudò. Prenda mia estimata, coro mio, ti scrio sopra suento, ammentati da me, o i canto sfizzus, crias chi mi nascheran de susino. Ma tutto sono mortos, da quando sei partito, in sul letto de bazza, ben restato, a sala tua, uno sulco che ne semmene. Prenda mia estimata, noi scopios proite di vaeddo, sospensamentos mios sono che serva. Atteros che essa nues, atteros che si spinas, intro de te hai fatto sun nido, isco che innos è nuda, e deu ancora respiro. Su goro e grogu, che essa inza e sa innenna.
1: E ho ascoltato questa bella poesia di Ciccito Masala, la lettera di Samuzzere del Semigrado, chi vuole di impari, medas argomento, medas temas, capiaso, non scelte a semigrazione sadra, ma finza a famiglia, a su coro proprio de sa famiglia, a questa femmina che si innavara da sova con su villo in domo, vuoi suo vidro e sti de più partiti, e canta volta se ho ascoltato, e ho su liggio, contus de gente che sti de più partiti, può traballo, poi te. A un dibi via da non ci via da traballo, non ci via da dinà, insando su punti de più su partiti. Questo è una lettera ed è una poesia che è troppo attuali, ancora troppo attuali. Tanti pensas a Filippo?
0: Attuali già, pensavo a. No, c'è da storro in vita, terrava. Questa generazione nostra, canto su punti avarraso in vita e canto su invece si sentì punti andaus. Manca il noso se su in zona Casteddu.
1: Prosommanco, certo.
0: Prosommanco, un ritedd è. Ci torraso ad uomo, nareuso. Sadomo e moi.
1: E moi sti noi. Questo pure è una bella questione. Che lì è sti Sadomo. Sadomo, per me, è sti sul luogo a un di uno bifidi. Deo vivo in Casteddu, tu pure vivi in sa zona de Casteddu. Insanto, Zeus ormai noi, cioè de metasanno. Però che depois sa regionai a pizzo del suo sentito. De sa domo, può dire che sa domo e sti vinza sa terrava, poi quando torrao sa terrava, torrao sa famiglia, torrao su ai loco su via su bivio, quando via su bipiedo, su bicioccheddo, su insando su esti, come te torrao sa bipiesa a terrava.
0: Che moi vonti sciusciausu, manca da ninguno.
1: Cassia, sa tristura che mi vomiti, quando torro manca in bid e bio, domo su tutto sciorroccata, sa tutto arruendi sinci.
0: Domo su serrata, sa pure, questa gente è motta e nemo su da temporada.
1: Su puro, su centro storico, dubisi tutto proprio buido, buido e tristo, poi te già non c'è sti genti, motto su, veramente, gente motta, beccia, giovano su, come te no, su, manca in cinfunti, meta sa che si cinfunta andasu, po motivo su, ca, ci deus. Sa varta de traballo, sa varta de prospettiva, sa da uno bozzo lastimai ischisi sentivo un
0: andato.
1: posso comprendi e posso vinza za apprezziai schi vunta varraus voi ta vunti siga in da fa cosa in sabida in soru e anti fatto famiglia mancai vunti traballendi questa è una cosa bella devo apprezzi un me da vinza za sa gente che debbi da de una città di mancai noi italia no sadrus de su continenti ma poi noi ben tabivi mai vida sabiti che da sa desta Sardegna
0: di nai cio può fai un qualcosa di age de pisivotai pavasa coperta sa narausu
1: oppure de pisideni un progetto de traballo, de vita, chi dei di chi pozza da dei arreginisi in noi. Poi vinza gusto des arreginisi, est un'altra questione centrale. E gusto ci citu masa la duvoni di ben, poi scritto, ma in sa poesia cosa sua, poi raramente su parti di dessa figura, dessi stiu, dessu vera, dessi stadi, che chiaramente tutti questi bello e gusto però gusto mini esti dei più partiti e t'adora da come ritornello in questa poesia sa su verso ha seminato in mare
0: che su mari vuol dire sì sia da su dretto de vai con sannai vuol andare in un altro luogo ma mancai o in ai casi seminato come ti narra da isso in un luogo anche non cresce nuda.
1: Anche non cresci nuda, vuoi appunto su de seminai in mari, o di naga tu ponisi su semini in un luogo a un di non cresci una branta,
0: no.
1: un arbore. Pensando su questa cosa de seminai in mari, è una figura retorica che a me mi piace troppo, vuoi proprio si conta da sa su boidu. Chi lascia da questa ausenza di questa persona che si indiandata e vinza sa spera. Chi uno deni di partendo viaggiando per i mari di andare anche in un altro luogo e pancai arribai a gattai fortuna a gattai sazotti possa vita in senso su questo mari sti tenendo una doppia crai dell'igidura
0: un luogo manno un luogo manno si sulla nostra
1: claro.
0: E dunque anche ipotesi sperai di seminare in mari e manca che t'hai fortuna
1: questo vuoro già però commenti noto se ho su un'isola gusto d'orra da questo fatto dell'isola d'orra da me da botta in poesia che leggevo su in scritto poi t'assisola esti sia da un luogo chiaramente specifico possa geografia sua possa storia sua possa cultura però s'isola non esti isolata poi t'assagatta da in mezzo del Mediterraneo Mediterraneo esistetto sì da essi un luogo centrale po' sa storia economica commerciali culturali de tutti i popoli su chisagattanta in giro del Mediterraneo insando su sisula non esti un luogo stesiao de su mondo no non su è su centro de su de questo mondo che esti su Mediterraneo però a volte si indiscaresce in tifinza sa da voi sa Sardegna me scarta sa geografica sa fuori dentro de questo luogo che esti Italia naranta si Italia sa Venisola ehi sa Venisola però ci vunti pure due isole sa che vunti sa Sicilia sa Sardegna che a volte sa sparesse in tigli
0: sa Sicilia è difficile da si indiscaresce per un motivo su storico su nereoso
1: geografico poi testi pure sa canta però sa Sardegna me da volta se devo pubblico ponnai cartas che ho disegno su un di volenti su bottino su Italia su Sicilia e su Sardegna da volenti mancai volenti dato su che sarebbe il numero su che sarebbe tipo
0: a Suba
1: e c'è su Sardegna non c'è sti bruso questa cosa mi fai di un vago arri però mi pone di vinza sa un'amargura e un rabbio entro ma ta stoccata si sarebbe su scetti poita
0: è come ti sa Spagna pure poi Canarias Canarias appunto stesiata sa questione
1: pur me da sa terra sa Spagna
0: de pro puro però punti collegato questa è sta differenza che c'è no su Zeus collegato ma non ci di mai cantata durai questa cosa il prezzo costa da de manco andai de Palermo a Milano mancai invece de partiti de Casteddu e andai a Roma che è un'ora scelti de
1: e questo bobido. Dipende di pure dei bolus dei serios quando hai vunti quei scompangias che fatto mancai sparessinti o torranta berri non si comprende di me però è sti beruso che noso in Sardegna su un freuso questa cosa dessa dei laccanas dessa distanza con Italia ponnai sul luogo prosa canta geograficamente che pure s'altro è sti corsa sta Corsica che è sti proprio allaccananti però è vero su capo a Ribai a Milano a Roma a Bologna pensa in Sicilia su viaggio è lungo costa da me tu pensa a partire in si stati con una famiglia e te partivi de pagai meda, sannai, su draghetto, poschi benti a Sardinia, è una cosa, è proprio un patrimonio da pedivo in conto. In questo tempo, sicuro, quando Cicito Masa l'ha descritto questa poesia, pensando chiaramente, uomini che partiti, nuovo in vacanza.
0: Non può sveglio.
1: No, no, esatto, nuovo si spassiamo, poi te non tenia da dinai, insomma, dopo su pensai, quando davo deo su, nareo su contestualizzare questa poesia, nos anno su 60.
0: Mancai.
1: 50,
0: sì, sì,
1: 60, 50. Che avunti sanno su su boom economico in Italia, no?
0: In Italia, ma in Italia. Non in Italia.
1: Che avunti però pure i sanno su Candestin nascia in Sardegna, in sanno su 60, sa Costa Smeralda. Questo pure è una cosa che Cicito Masala, il sottoscritto, in su libro, cosa sua, sa lì, questa storia del suo mondo, che è un savio, un saggio, e il suo traballa, ha ragione da me, da pizzo su dessa questa regione Sardegna e quando vunti benioso non scelti scontinentali ma è strangio su antivostu ben Costa Smeralda vo da maniai da vai sul logo turistico eccellenzia de questo logo
0: e c'antighettao cemento
1: questo lo scrivi in una pagina e poi te su scrivi de Salim Bazarda raramente su via da un attivista de lingua Zadra via da uno dei intellettuali che bruso anti imperau lingua Zadra po scrivi e po da promuovi.
0: Potremmo fare poteni due lingue a diaderus.
1: Due lingue a diaderus, poi te via da stetio intra, via da stetio in su comitato, poi possa lei che depia poi voi scritto su bilinguismo perfetto della Sardegna, in sanno se su voi dendi des anno su 70, quando via da nasce questo comitato pro Salimba, che via da poi in paese questa lei de iniziativa popolari, chi. Luego su via da nascita in su 97 sa lei possa promovidura dessa lingua Zadra, però non ti passa su me da sanno su quando vi entrava sì, tutto sì. Comitato.
0: E manca in Oboleoso e si vunti fatendo di traballo, come ti questo che sto facendo in Moivuro, può imparare questa lingua sparessendi. Su Campidano mi pare che è questo per usare rischendi, perché è rischendi da vedri.
1: Su Campidano
0: prudiato un loso che fonti prusi in Serrauso
1: depidessivo po' questa questione vinta da delle emigrazioni interna pure poi te depio su fuori dai non scelti dessa gente che arriva in Sardegna ma vinta da dessa gente in Zadra come te non è tutto che si sono muovi su dessa bida voci che hai traballo in Casteggio cioè non so se sono benissimo in Casteggio c'è cioè, altra gente che manca dei logos dei vidas dessa bravagia o dessu dessu logo d'oro si andano a Nugoro si andano a Tattari insando su o Olbia che è stu un'altra città di fotti in mui dal punto di vista economico turistico poi ti ha gustato
0: amoristico pure parri minnanda io intendo i bogisi de cosa de malavitosa de vita mala
1: però Olbia sti cresce a meta questo ultimo anno su estimo bida che dai già i quanto dai 80.000 abitanti si può dire
0: po' di te sì ma mancai 80 non ci arriva però ancora quarto sì da guerra
1: però se su e cresce a meta e estimo bida che in si sta di dai già i bruso de no scio
0: 100.000 e ci arriva da
1: sì sì su barica da puro 100.000 voi tu pensa tutta questa gente che si sta di bene di noi può passare si sta di vacanza in Costa Smeralda
0: infatti, sì.
1: A Canta in Gaddura in generale sando su Olbia è una città di forse dei Sadras e moi brusu che tende un trend demografico nareoso positivo poi testi crescenti questo mi dà di now un amico de Olbia Olbiesu che ma di fuori da documenti sa popolazione de Olbia sti crescendi invece sa desatra vita sa sì cavendi merda per questo motivo che no su parteusu non nasce in tipi piusu nasce in sempre per spago piusu e i vita sa si sbuidanta pomori de farta de traballo de prospettivas
0: espansioni non ci dà su vadeusu da pagai non ci dà vadeusu a pagai traballo su tutto su circolo sì che ti andai
1: questa è una cosa vera è una cosa del suo sistema sì sì no, no, è gruppa, generali de tempo su chi sono vivendo non scelti in Sardegna ma proprio tutto a capiau questi
0: se Europa metà parte si funziona di age
1: e insando su tocca da asi inventai cose asi boni in gioco
0: ci provai insomma
1: ci provai e ci crei e non semenai mari
0: Provauso.
1: Ci provauso, poeta, custessi, depois pensai su Benidori puro. E questo programma, attraverso le poesie, grazie alle poesie, si vai da rifletti, si vai da regionare, a pizzo su delle cose buone, che potessi ci cade vai. Castiende a su passau, però.
0: Su passau si dona da questa possibilità di de castiende in antisi. Poeta, no, su presenti non ci dà vadeo da gaffai. E dunque se castiglia su passau si va a rifletti a pizzo su denosus a tutto e pensai a un benedori che pozza da essi meglio sonnareoso.
1: Certo,
0: ma via sta cantelligi sta parte di Cicito Masala o...
1: no via non rendi che isso in noi scritto una cosa a pizzo su dessa lingua isso scritti e pure se noi è bello a contare ria ria sa disgrazia sa del domo nostra tocca da denare di chi o è sannai anno 70 in Sardegna cade tre limbas. Una, sa limba italiana, sa limba de sa raffineria, sa limba de su petrolio. Dusu, sa limba americana, che è sa limba de sas bases militares, sa limba de sus missiles. E tre, sa limba musulmana, il sudoscritaici, sa limba de sa cacan, sa limba de su cemento. E sa limba sarda? U che è venuta? Si che sta andando in disterro, impari con sus emigrados, per il suo mondo, est diventata sa limba de sa mala sorte. E su tu scrivi in esano su 70 agosto.
0: Dunara da proprio un cane guai nuda,
1: No, Dunara da proprio Dunara
0: diretto.
1: Eia, insomma, no, penso che sia da proprio da scritto un vago protrato, prosatrato questa cosa.
0: Sì, su esano su 80 poti dessi.
1: No, via leggendo in noi che sul libro è stibessi un condag in su 2000, però non scio che questa cosa da sa di scritta sa isso in su 2000 o mancai prima e appostisi da sa di regotta senna in questo savio
0: però potentessi valide da su proprio manca
1: certo,
0: in antisi
1: certo no questa ballenti sempre chi sia da in su in esano su 70 80 90 ma stannai che avunti cosa che è moi puro si può tanta ballenti sempre questo sa region sa pizzo su dei lingua sa dessa Sardegna che lui funti in lingua sa canto pesanta che lì esti sa rolinsoro insomma tocca da torrai a Cicito Masala po scoperri a un di esti sa lingua sadra sin c'è standa da quei semigrausu sin c'è standa voi tassa gente poi te schi da voi danta vunti mottusu voi te non si vuoi da prusu voi te si scola sanno da imparanta no da imparanta come
0: non ci da vai non ci da vai no è gruppa del nemusu
1: qualcuno
0: dà da te questa gruppa però non deso ancora che attavo
1: no
0: do curioso quando tu cassaus
1: però mi piace di questa una cosa che accaba da questa regione su una cosa con amargura vuoi tanare da sa lingua è diventata sa limba della mala sorte
0: pensando
1: tocca da furriai questa una cosa questo destino questa zotti della Sardegna della lingua sadra e da vai torrai sa limba della buona sorte
0: e con questo vuoto su che va a resi Cassandra tocca da da Pugicao ascoltavo i tasanti combinati scrittori in ostoso e come ti anti pensavo de furriai questa poesia in dunu conto e speroso che si braccia da
1: speroso grazie a tutti
2: Robin Hood questo mangiano mi disascidao tutto sudao mi tendia a commenti uno zappolo che calincuno ha di spremio vinza sa sottimo stedio de acqua mancai vuoi dire che non fessi acqua sa che ha pubbogao del suo corpo su mio ma uno sudori che fragata de alcol e de birra fragata di tristura e di veli. Su frago di alcol, di prenia da tutto s'apposento de letto, custodiato e apposentato che se docerio di aici di faccio scette un regeri. Este uno stampo, una tomba allogata, una tomba con una fantanetta vitticca, pitichedda, pitichedda, che non lascia entrare né soli né s'aria, ma nemmanco si idea de subento. Parria da che il muro su senti stringenti sì, che mi bollienta streccai, e che mi bollienta papai e a pizzo su de me sul lenzolo che va rigrai come un sudario come ti gusta vannetta che voniti sopra de savacci dei mottus maladitte sia da Londra e londinese tutto canto vunti maladitte sia da gusta terra sciusta e sicca che m'è toccata posotti in mala calincuno ad annai mossa da Giovanni non deppi si spudai in soprato in noi vappas commenti si narra da GG in italiano. Ma Deo non ci da fazzo proso. Ducissi. E noi mancai proi di insista di puro. In questa disi vai tu. O a basca invece si. Che è cosa de ma coso. Una basca donta commento una manta
3: Moddi, che riva di buddì su sciropetto, ti scalla dai sossi, su vinces a su meoddu. E ti lascia da scetti sagana de morrungiai. E ti torrai a letto. Ma tante cose mi danno nute. Manca i preghi sti dotti santo su de su calendario. Manca i preghi sti puro a Santa Brava e Santo Iacco. Chi può tanta iscraise e gelo. A commetta su solo? Mi so verdio, morrungente. E manchi non morrungio. Ma parla da questo bocconi, marigoso, arrecio in su cotro e è più su puro. Mi pare di che tutto su vogo del sinferro mi indibessa da dessa bocca. Fianarenti, Fianarenti, mi indisoscidao tutto giusto, tutto sudao e con sasiri di scannasa. Poi tagasa dinanzi, mi sembra che ho a botto, ma proprio a botto totali. Non mi ricordo nemmeno come ti ho fatto torrare ad uomo, ma mi posso immaginare. Mi bio, mi sentendo del suo bab, mi spollinco, poi ti c'è basca. Quei spesi che mi mandano ta, che si mandano a cagare sono con sattruso. E appostesi di ai buffau su manco 13 litri di birra, mi immagino. Forse sì, pensa sa di prosso. E sa che fai noi, però non è leggera da me, eh? È marigosa e scura come menti solo di su motori. Tocca la donna attenzione. Ma Dio, su attenzione, mi da se verdi a te di ora. E fiannenti, mi bio camminando trisi a trisi a su muro, appiccicavo a su muro ancora gallenti. De su mangiano. Mezzo caccia caccia, con sa conca che mi batta da come tu a maracas, finza s'arribai a domo mia. Domo mia. Manca è vessela. Bevo in Parisi a 4 su italiano su. Romano su non è saberidati. 4 5 su. Chi mi va in sa conca fracca con questioni di dessa Lazio, dessa Roma. Tutto cosa sa de pallonica a me mi va in scetti calai genugo su. Arrori d'engento e spuro. Chissà domo via te a dir su sa mia, chi via proprio sa mia, che tu sei a bogaus a crancio su suo paneri e di abbendia, e con su dinai guadangiavo, con tutto su dinai guadangiavo, perché noi non è che costa in te pago, guadangiavo da questo appartamento, che furreavo a domo. De due, Luisa, la domo tua, chi è sa mia puro. Ma ricordo che via pensendi a tui quando ho cominciato a buffare, Eliseo. Quando sa birra cominciavo a bessire come tua vontana. Ti via pensando in gunisi. Ti via biendo in gunisi. Se c'è in sagarira, vi ti chieda te domo. Cosa chissà ti ha regalato i frati stuso quando si sa cogliauso. Cosa questo fondo traballavo a mau e i sbrazzo sull'iso su come ti sa setta. Ma ricordo che tu in arasta. Balla. Balla che si vunti sprecato su Peppinino. Santa regalava un gatti ledda di questa beccia se manco tu su vunti. A su manco una po' me e una po' due. E ci ne resta sempre. Un cosa boggi vitti che da. Chi fai se quando sei rannegata? E devo ruso de una porta ti annau. Con pazienza. Allora, i cagusta non è questa gatti ledda di Aici. Questa è sagatina degli aia tua. Tanti fatta arrangiai di una maestellina di questo sbonus. Dico sono sbeccio su che scinti traballai e tanti fatto cambiare su fondo pure con su panno no. Anti boffio vai o a regalo di questo su, come ti posso unnai, concettualisi. Un regalo che teni di significato, un regalo decoro. Ma non mangevisti con questa stontesa. E ti senti fadeoso dei su concettuali che non teneo su nemmeno su dinai po' papai. Che non teneo su nuda in sa credenza.
4: Mi narasta dubbi. Cui zogoso che di lampanta del nego.
3: Ma lo paga su dinai già è da gatauso. Tocca da scetti a te pazienza. Tocca da cicai. E chi non ha gatauso nuda tocca a te pazienza ancora. E torre a cicai meglio. Su funziona da 10, Luisa. E i tabolli si fai. E dunque sa. A po' cicai traballo. A po' andai vinzas a Londra. Chi si tocca da.
4: Ti narei a teo. Ma prosa mei. A tutto che a tui.
3: A tui Giovanni. Tu scisi cadendo 35 anni su. Su tempo su bolada. Sarà l'ogio biologico, cosa mia. Mega da s'arrogai. È già entrato. Chi fateo su un figlio in moi. Itta di donause, papà. Ispesa sa mesa. Subento ispromissa. Iscadina sa concettualisi.
4: Ehi, ci mi narra sta due. E mi ricordo che tenia sta isoguso. Prenoso de lacrimas. E dunque, figlio su non ne ho fatto ni manco uno. E non credo che possa andare bene e moi che tengo 41 anni su, e via sbaglienti, e tui 40. E mi pare pure difficile de c'è rannesce a fare qualcuna cosa de in noi in Londra finza anche se tu in Sardegna, in domo. Perché c'è difficile. Tu sei zingui. Ma bettai. Ma da servire una prolunga manna, una manna meda, prolunga de tutto su mare che due resti intra de me e tui. Oi, sto un tesas. Ti viene a renti. Appo cominciavo a buffai. E se sta costa Augusto Dippo. Deo via accostato su muro di un pub scuro e umbido, di questo so che fracanta di birra misturata con disinfettanti e su tempo so parli che si affrimava ai anni 80. Appo cominciavo a buffare questa birra cosa mia, una di queste birre niente scozzese. E in questo momento si è accostato questo tipo, un uomini di 50 anni, su arto, sicco, sicco che uno tronca scova. Ma castiavo. E non fia da una castiata normale, de gusta che si donata a uno che non conosce si può sveglio o può curiosità. No, via da uno che stia il primo, grai, come se avessero cercato di fare alcuna cosa entro su dessanima mia. Non mi pensavo, metto a borre questo. E io si chiede a mica stiai con una faccia che fa di impressioni. Il suo coso fianta due sbottoni scuro e affondato. Se faccio il lungo e il osso su marcauso, coperta di una brava colore cinicio. Chi non si segata devo fare che dice, devo penso. Parria da uno di questo squadro su Desarrori. Di questo personaggio su chi di casti andava in soscuro dessa notte e di besinti de sombra o di bocci con un cortetto. Tenia San Mattesi espressioni del suo famoso quadro de Muncia, ma che ne colori. Deo mi so girato come imbuffa questa birra, cercando di dedurla sei a pedri. Sperando che si indispesessi di e mi lessessi in pace. Invece, esso avarrata ancora in gunesi, con i zogo su infrissioso in sa conca mia, come ti fessi di un animale. A suo costato mio, sa gente si chiede a fuori dai, a riri, a si buffa questa birra, che è una desindagata di nuda. E invece, mi intendia, come ti fessi a intruso di una bollucca di Samoi. Deo è esso. Isolauso del suo resto e suo mondo. Mi so pensavo, ma i tabolli, gusto, malla di oni, se sti innamorato. Questo è uno dei gusto macoso che si accatta in città di Simanza. O i testi, uno serial killer, che mi vuole accorrare in un ottonio, o a soscuro, a mi sperrai a corpo su de gavuna, come ti si vede nei film de Sarrori. In Sarasa, a porre goto tutto l'inglese che ho imparato in questo in questo stress mesi. Questo pago che mi serve di combinare in suo traballo e può vedere di buffare e dopo con una voce che tremia da un pago. Excuse me, sir. How can I help you? Insomma, castiavo come ti chiedevo fessi un alleno. Come ti chiedevo se vuoi dare una lingua di sconnotta. Ha distrinto il suo agoso castiavo di mi prosaccuzzo. Come ti chiedevo fessi di cercare di leggere il suo edoso in sa bocca mia. Non devi dai comprendere, mi so pensavo. Mancai in greso mia sta ancora troppo caduzzo, schifoso. E mancai è stesso. Può di essere pur 10. È stesso che scimpro e non comprendi di aderus. How can I help you? Di Naru Brusabello. Allunghiando di ogni avuetto, come ti si fa di quei spipius o come si strangius quando non comprenditi. Ah no. E isso non fa nota. Avarra da desali, che non denai manco un vuoto, e appostesi si accosta da un vaghetto de bruso, 2 centimetri su scetti, ma a me infontibato su 2 chilometri, e poi due deni accanto a me, poi intendi sul frago del suo zigaro che portava a bocca. A questo punto, mebbe sia del suo corpo su tutta sa pazienza e seducazione, mi besinti del suo stomaco questo vuoto. Oh mister, poi te non ti fai sua cacchiata a tiras al largo. Mi pare a sta faccia con nota. Ma no, isso con una voce arrogata, come di uno che fuma da una vita. Poi un momento mi so pensato di hai comprendi un male, che deve essere uno carchi de slang de ingunisi, uno dialetto de su scozzese che po' combinazioni, da simbilata a susardo. Ma no, non c'era nessuno a comprendere questa traduzione in inglese, non potevi avessi. Giovanni, tu sei! Ehi, di certo che è una DDB! Ma non ho con uno risicetto che, de repente, da di cambiò sa voce. Sa brava se stobetta e ha mostrato tutto i denti, bianco e perfetto.
3: Fianta aici perfetto su che variante de plastica, frisco su de dentiera.
4: Se conosce su noso, da per risposto con una voce ma che c'è ancora per confundia.
3: Lo so, io sono Severino.
4: Non mi ricordo, ma tu pure mi pare si facci con nota.
3: Piti che sa vaura, ma è bene sa vita, tu poti aggiurare. Mancai fessi di stetti o somini per un famoso de sa vita, non ti ha connotto. Lo vai che se ho suvillo de genice d'Uiba, con su dei bombola, sa.
4: E in questo momento, in sa conca mia, si è stalluta che alcuna cosa. Stetti commenti che i neuroni, sì, chi si vianta drommioso de una vita, si sia andato a rauso a collegare. Come ti quando Getz si è sfatto noi in sa strada beccia, in susatto, e torrasa da imperai po' furia ad uomo. Prosa all'estero e cane di moriade di scoppiare i sarrodas.
3: Severino Iba, su villo de geniceddu.
4: Severino sommaco, duce niente in bida.
3: C'è, Severino, arrori di dirli.
4: E tu ti ci vai se noi, ma non è possibile.
3: Se noi già è de teciano, so. Ma commentai che non mi ha connotto. Sempre ciò è cimani.
4: No, anzi, sì, mi pare sia uno figurino. Ma ti confondi i denti, sì, scesi. Quando via sta in bida, volta sta sa bocca che varia da suo progetto di architetto imbriaco. Con i denti, sì, trotos e grogos. E mo mi pare sì, sa pubblicità di The Summentadent, con questo sorriso de attori de Hollywood.
3: E noi, cosa sa punti cambiata, scesi.
4: Ma now, pentone di sì, questo squadro più su niedus e untus che portava in conca. Contro un gesto che varia da che avessero i nocciolini. Manco che fessi di Brad Pitt.
3: E moi ha pagato sa fortuna mia.
4: Ah, mi fai piacere po' tu, Severino. Devo invece se noi me che mi segai di adero spattata, sa.
3: Isso? Arredi.
4: Com'è te sa storia? Traballo non la segattao. Già andato a pagattao. Però so traballendi a tutto di in un magazzino del hotel. Di un buco che è scurio ancora e di besso che è già scuricato.
3: E tarrori, già da fai si tragica sta questione. Di Nighting di Donata.
4: Lo so, ce la mancai. Di sicuro non ti faccio vostra gloria. Da par risposto un mese murrungente. Insomma, castiamo in isogo su questa faccia di macco che teniti. E mannau.
3: Gianni, tu è sempre stato di aici. Tu sei troppo buono, ma sei sempre stato o un pagheggetto da un tazzo che mi posso permetti.
4: E ti bolli se n'hai. Dov'è che se ho bestio po' bufai non mi fai picare a corpo su de donto de un macco come tatui. Da posegao stringendo i denti, sì. E su tutto galo su ha cominciato a dibogare un discorso un mese a trotto già che perché da non teni senso per uno. Ma già d'uscita da isso che è bollia da ribai.
3: Bisi, Giovanni. Ti ricordi se canto via su picciocchetto su e fu le cose scaramella sa de sa bottega de Beppi Pirotti. E tu in Masanai, certo che mi da ricordo, però Deo non da pu mai vorau. Difatti, sì, però quando a saccabo de Sarrapina vadiao su spartisi, caramella sa, gentivi antapodu i puro. E balla, gentiva a pasta e di fragenta puro, ti viene a sta sabrenti. Ti da ricordo, sa. Bello, sa.
4: Già mi da ricordo. Fia preso dei 30 anni fa di Severino.
3: Giovanni, ascoltami bene e ci ti divago pago. Non fai sta sarra negoso come te su solito.
4: Su solito? Non si bieso del nocio canto.
3: Ascoltami. Ti ricordi l'ultima botta che ho furato dei Pirotti? Beppi e a casa a tui. Ti ha azzaccato due acciaffosi a mano brena e un graccio in sopra neri. E ti indi a bucato questa bottega. Cioè ti dico, mo non ho lo commento, su, e non mosce sti vuoi dopo piacere. La sa mia cabai su chi sono arenti. C'è si boitta, ta di gassau, Pirotti. Poi ti sei tonto. Tieni di piesta vuiri, come ti ho fatto noso, invece si se si parrao in cunis, a tipo pilloneto a rotto de sammata.
4: Questo su vuoi, su, fianta diadero su troppo. Finza sapo a ciacciarrata in un pub de Londra. Mi sei accostato su riga di Severino e da punnavo pello. Ascolta, Severino, baccagai. Isso si incestesiao e mi ha posto una mano a pizzo su dessa papa, come ti che mi depesse di cresi mai.
3: Giovanni, tu sei narenti voi. Londra è tua terra noa. Una terra in noi di 20 milioni di persone, sa. E tu ci si ca, dei due. Non ti sbattere nulla a nemus. Tu i depi si bessiri di questa mentalità di debita e di cosa è sa vita, ma commenti bene, vi.
4: Va se accabbavo, i moi.
3: Ehi, Giovanni, a pagabau.
4: ma nao isso a tien disogos a sugelo. Podi de seguro che a calicuna regione da pada tenta se verino volo. De gando zeo e noi, amico, oh, non ti voto ni mancuno. Zo mezzendi sempre a tu, Luisa, e a canda patorrai a timprassai un'altra botta. Però mi fai feri a scutai questo macco de Severino. Che mi leggi sa vita come ti chiedessi di Deus che la ho in terra, poi mi salvai de donna malu. Ascolta, Severino, ma tu, che vai si meda meda su spalleri, su che sci tutto, mi donnara se ti traballo vai si noi, che se sei ci tranquillo e convinto.
3: Deo cerco cose, agatto cose, da sapendo e mi faccio un montone di denari. Secondo tu, come te che mi sa dovrò fare i denti?
4: E tabolina che bendisi cose, sta bendisi, sa droga.
3: Isso ride a fotti e comincia a tossire come chi deve sentire ben senti spromonisi.
4: Tabaccao mi so pensavo e ci impara da questo scimpro, manca i salupi di po' sempre. E tutto in due non mi so bio se gente sta siendo si depressi a Palazzo del Severino, come te che sia da passando una merdona.
3: E invece si non fia una merdona, ma già è da simbillata insomma con un vaghetto. Fia da un mese duato 1,50 m, 50 anni sul suo volo, preno de viluso in conca vinza sa di docai cilluso, che avrei da disegnare a bombuletta nieda.
4: Ad affare un caos, Severino, e ha cominciato a donare bussinata a mezzoschina, a Narendi.
3: Oia, savè, arrecio di sesi, bogato a forza, bogato a forza.
4: Depi adesso un amico sardo di Severino, poi su in capa sa, non dite niente a tutta. Questo stremingetto, ma di castiamo in mannao.
3: Ciao, Severino, malato.
4: E te teniti, da punnao Deo.
3: E teniti su gancuro a su gutturo. E combattendo uno scantano, su.
5: Ma poi te tu depresinai a tutto, su.
4: A no, Severino, aziendi si con sa faccia rubia che fuoco e i soco su che parienta bessendendi a forza.
3: E chi non da punnau a tutto, su?
4: Ha te risposto il suo meso offendio.
3: Se posto un male in meda, chi ti piega da 10, vero, su?
4: A punnau Deo cercando di essere su bruser rispettoso possibile. Isso mi va di dunque a segno di si spostare in forza. Cadeniera ha bisogno di un vaghetto di aria. Vabbè, sì, io so passando in mezzo a tutti i londinesi, e non c'è di un di benienta, o si è sfogliato a forza, in sa basca.
3: Severino, ma castiau e mannau?
5: Castia Giovanni, devo dire che le cose di noi potete sì, un vago tostadazzo di agguantai, ma Deo, del suo goro, ti bolla giù dai. Che tu aiutas a me.
4: Castia Deo non mi voglio poi in mezzo a cosa sa che non fonti bullias.
5: Tu i vuoi in mente a me? No, su Deo Ciccito. Non si sei presentato su Perus.
4: Ad aggiunto indicando a somini bacitetto.
3: Pregeri, Deo Zeo Ciccito.
4: Deo sabire appustisi chiesto un pregeri. Ho chiesto un errore in mano. Tabollesi de me. Da podruncao, Deo l'ha sentito con suo braccio lungo e sa mano obetta.
3: Severino ci ha mollato un altro colpo de dossi a nao.
5: No, Zuzu. Non di bendeo su te droga. No, Zuzu, Zeus ha commentato Robin Hood. Furaus dei sarricco su bodonai e spovero su. E spovero su? Zeus, no, Zuzu.
4: Zito d'arrannai. I tabolesi de mei. Subito che tu gli ha fatto un vaso dei nantisi e si vi ha fatto brommanno commenti pomi vai a timmi.
3: Si depi si donai?
5: Cittidi, Ciccito, c'è Cristiano Deo con Giovanni, che è un amico. Voglio annai, che tu non depi si fai nulla di illegale.
4: Mi da via pupenti di te su questa rettonera, ma può seguire ad ascoltare, Shadow, fiammala di oro.
5: Comprendisi, Giovanni, sa cosa non è legali, legali, sa cosa no, che non è legali, legali, davvero su Deo e Ciccito. Tu potesa sagrai magnetica o entrare in un magazzino canto bollisi. Giusto.
4: E dunque?
5: E dunque se potete essere che tu costa grai? A vetrici. Ti inciarruidi. Le fonti cose che succedono di puro. Insomma, ne si sono intelligenti, si diligenti. Poneo su cagando in cuno costa grai. Da gattata. E fura da cagando in cuna cosa del suo magazzino. Chini. Chi mi si è andata a cattare? E chi, a chi ne ha donato essa colpa? Mica è sa tua. Tange ragione o no?
4: Mentre funti bestioso de buca, sfueduz a solo, non so come è possibile. E quanto ci guadagno, Deo?
5: 30.000 euro a su manco. Non so mica su scelte cose de valori, cani con 4. Entrao se bestioso.
4: Dava di affacili isso. E pogando si serbi di questa graio?
3: Ponno testa a tutto,
4: ammurrungiò Ciccito.
5: In Sarasa, e Tannaras, dove lo giusto, macchiore, Gianni c'è tu bello.
4: Mirare, di aici, mi spizzuada e strempas. Scisi Luisa. Deo, sa d'essere magnetica, si da podonata. Non è che mi fida a me da te questo sduso, però, e te tenia de vetri. Nuda. E invece si podia guadagnare 30.000 euro a su manco. Ponoso, Luisa, podorrai di lui. A su manco un altro anno, può avere progetto su imparisi. Isso su quando disapodona o sagrai che de musciai vuedo, si fonte spantauso. Tanti che Ciccito ha diarziato su godro niedo che tenia da in suo logo dei cilluso e ha sparrancato sa bocca.
5: Non ti da sapentire, ti cedo grazie. Quando sa ben di tutta questa roba, donami il suo numero di telefono.
4: Ma no, Severino, primo, ti senti andai e depressi con Ciccito che tu si chieda tra se calleletto. C'è da povata bella. C'è da povata bella, mi so pensavo. E pensa, mi so fatto a botto in su vab. Carriandimi de birra tra sa de embregon i professionista. E oi, sa di apustisi, zeo in noi. In sadumba cosa mia con questo scimproso dei romano che fonte a zero su una batte a sa tressa domo proprio sa di che Deo non de potrà ballare e sono ancora stontonato de riseo. L'unica cosa che depo vai è sta abettai su messaggio di Severino che può di desi che non arrivai mai. Duscio come ti funzionano queste cose e duscio che a Severino è sempre stato un uomo con camacca che ci penso che lavoro che da fu io de bida proprio hai fatto calincuna cosa chi no adessi braggia a calincuno. Ting suona da su telefono. E Severino non ci vozzo grei
5: c'è Deus fatta si beus una testa su vab de riseo piga di una sacca a manna
4: firmau
5: Robin Hood
4: maraditto da fatto di aderos.
5: Sa malaria du de pida sanao.
4: Da sanao sa gonca.
5: Ci Deus fatta.
4: Zeo arricco. Zeus arricus, Luisa. Crasi vazzi billetus e torru de due. E moi non depeuso brutimi su benidori. Non depeuso brutimi nuda. Mulleri mia cara.
0: Zeus ascutendi iscrittoso su programma chi dona da Boggi a Savoesia in lingua sarda.
6: La poesia di Francisco Masala mi permette di deristionare di un uvedo che mi piace di meda, con tutti i saccapi su chiedendi. Su uvedo è sti argiola, che in sa poesia ti mi do avrò miga. Un uvedo che ci permette di dennai una scantu cosa sa interessantisi in conto de sa lingua e de sa cultura sarda. Sa prima cosa che vozzu nai è sti argiolasa a srovasa, come ti dinaraus in moguru, è sti su de setti mesisi de sannu, su ribenidi appustisi de lampadasa e antisi de augustu. Ma augustu mesi, allogusu, di narantapulu triulasa, e sa regioni de usa comprendi sbodiendi prima sunu e poi sa truvueddu. Comincia usu con argiola, che di benidi de su latino areola, diminutivo de area, e stannai logo aperto. Areola, duncasa, furono un logo aperto pitticu. Su proprio vueddu latino, ad originau su sardu argiola e si italiano aiuola, che in sardo però di narausu posso rusu tuedda i esti, prusu che un logo può ci prantai vrolis e matas ornamentalisi, u arroreddu de terreno può ci semenai ortalizia che la toccai poi ad assavarai e ad ammovi a tu logo può si va in manna. E sargiola, cosa come una mera in sozietadisi de messaiusu de suassau, est un dretto in logavettu, bentosu, impari, confundudo stau, può ci vonni su lori o laore, messau, e può ci va itta, può du tre ulai, e stannai a dubistai pondi bogai su grano, chi sia da de trigu, de orgio, fa o avena. E candu esti chi si dreulada o mellusu si dreulada sulla ore in sargiola? In istadiali fiada un raballo che accabbada in su desetti mesisi de sannu, e che ha pigau po gusta regioni su nomini de mesi d'argiolasa o triulasa. Dei dus fuedusu ni derivante o bellu scantu di atras espressionisi, che si vuole in timpreai finasa in atelusu contestusu de sa vida. Asinai cantu su de treulai su drigu mesi argiolasa, fia da un'attività di centrali in sa società di sarda de su passau. Forzisi e isa scoverra capiusu chi non conosce aiaisi. Cominciausu a immaginare su contesto de gustu traballu. Uno arresi, boio quadu rivessidi, chi dragara o a vedra e girare in sargiola pistendi sull'ori. Carraju, murigu, pallaribova da pruinu. Uno bicciocco sbegliau entrare in sargiova senza de donare attenzione. Sa verda divinicada su vei e duvaria la rui in terra. Dia da travau, treulau. Sa prima immagine che mi vedi da conca per questo verbo è stissa di un giocatore de boccia che entra con su vei a Matteddu di Appalasa in sa gamma di un avversario. C'è da travau, in moci du boganta, ma si immagini de trevai, sa dona o vinza sa trusfueddusu. A icci commenti su bestiammini muriga da sull'ori, su dreulu, podidessi vinza su un murigamento de pensamentus in conca. Pensamentus chi si vuole in tipistichingiu, chi si vuole in tanneu. Pode usurenni treulu poi gerasa in su mundu, o po su deletto a sa sanità pubblica che si sta se boghendi. E ancora, su dreulu, poi resti carraju, su zonu de cosa movendi o de bocisi. I spicciocco su riaffesta anta carrasegare fa in tidreulu in saia, i scampana sa sonendi va in tidreulu. Fa in tidreulu pure in millasa de personas accaladas in prazza a rosciasa de un istadu che appettiga di sedettus issoru, ca su dreulu finza sa gussu esti, una protesta infogara, una vollottu. Depidessi, chi in su dreulongiu duvia da movimentu meda, animalisi che dreulanta, personas che bentulanta, e posintendi su una gonsattera, francu chi non vianta accanta, di roccare a zerriai a fotti. A fotti commenta una mamma zerria da su villu chi non divoni di menti, chi ha fatto a mau, cosa chi, di fattisi, si può dinnai streullai, dapu straullau, mari straullau. Sallista iadessi longa, ma non vuole sustentai, e duncasa si lassu con l'ultimo vueddu, su risinnara de una persona che di bragi di meda chistionai, a crastulai, commenti e probabili che si vadiare in sargiola. A questa persona di poter usunnai cianciarroni, ma vinzasa argioleri. In mosi salludu, ma si dora usentendi po' altro vueddu.
7: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
9: Tra poco, special podcast. Oh, oh yeah!

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Oggi su Unica Radio parliamo di mobilità sostenibile, impresa e determinazione al femminile. Siamo davvero felici di avere qui con noi ospite speciale Katie Piras, fondatrice e responsabile meccanica di Cyclab a Cagliari. Katie è appena rientrata da Berlino, dove è stata premiata come l'unica italiana tra le 28 Remarkable Feminist Voices in Business 2026, un prestigioso riconoscimento promosso da Women Mobilize Women e dalla Transformative Urban Mobility Initiative, con il sostegno del governo federale tedesco. Ciao Katie e benvenuta qui su Unica Radio.
2: Grazie, grazie mille. Sono ancora tutta emozionata da tutto ciò che è successo lì.
1: Un anno di trasformazioni, fantastico. Bellissimo. Tanto congratulazioni per questo grande riconoscimento. Essere l'unica italiana premiata a Berlino tra le 28 donne provenienti da tutto il mondo è un traguardo importante. Che emozione è salire su quel palco alla TUM?
2: L'unica italiana premiata in 8 edizioni.
1: Esatto. E cos'è per te quelle emozioni di salire sul palco alla TUMI Conference e cosa significa per te questo premio?
2: TUMI Conference, oltre a essere un grandissimo riconoscimento in un anno di lavoro che si è fatto qua da Cyclab, è anche un'opportunità di contatti, studio e formazione. TUMI è un premio molto importante, è come un Nobel del settore, ok? Quindi in Italia non si conosce, ma nel mondo è veramente importante. Essere affiancata a grandi multinazionali, io che sono un'artigiana piccolina, di Pirri, ti fa vedere le cose veramente straluccichio, no? Dici, a volte ti viene anche la sensazione di perché me? Loro premiano le aziende, le donne che stanno veramente cambiando qualcosa nel proprio settore. Nel mio settore, come meccanica di biciclette, siamo in Italia, siamo pochissime. Non è che non ci siamo, ma siamo ancora troppo poche. Non è un lavoro semplice, sicuramente richiede anche capacità e forza, e tutto questo è stato visto. Poi vabbè, Cyclab ha, come ne avevamo parlato già l'anno scorso, ha anche tutta la parte sociale, quindi noi ospitiamo i ragazzini

0: il parco di Monteclaro in un grande playground, un grande tabellone. Adesso lo rifaremo al parco di Expetria mese prossimo. Ho imparato tanto tutto lungo così tanti anni, sia di associazionismo che di azienda, considerando che non ho, è la prima volta che apro aziende, quindi sono molto contento. Ho digitalizzato tutta l'azienda adesso, quindi i clienti hanno completa trasparenza, possono controllare dall'acqua qualsiasi cosa, prenotare, vedere anche la, quando io sto lavorando sulla bici, tutte le immagini. Quindi diciamo che Cyclab in un anno si è completamente evoluto in qualcosa di più. Possono attivare assicurazioni, possono, cioè è proprio un qualcosa di diverso, cioè non è il negozio di biciclette, perché qua le bici sono, non le viene ad acquistare, le viene ad acquistare solo sul catalogo, quindi non è un negozio di biciclette, è qualcosa un po' di più.
1: E ci fa veramente piacere che tu ci racconti insomma l'evoluzione in un anno da quando ci avevamo sentiti l'ultima volta, con grandissimi cambiamenti anche radicali. Ci hai parlato adesso della digitalizzazione, ma anche abbiamo sentito proprio oggi dalla notizia del premio. Ma qual è la sfida maggiore, le sfide che hai dovuto affrontare all'inizio per farti strada e vincere questo un po' scetticismo, diciamo, l'iniziale, che era anche un po' per te l'anno scorso?
0: Spesso bisogna dimostrare due volte le proprie competenze tecniche prima di essere presa sul serio. All'inizio sì, c'è sempre quello scetticismo, come se fossi lì per caso o fossi solo per rispondere al telefono, farei la cassa. La mia risposta però è sempre stata quella che, dimostrando che le mie capacità tecniche. Quindi dopodiché, quando metti le mani sulla bicicletta e risolvi il problema con competenza, e lo scetticismo si trasforma in rispetto. Quindi questo lo sto dimostrando e voglio, certo, sicuramente in un anno ho fatto anche degli errori, ma chi non sbaglia non fa, no? Quindi tutti, può capitare di sbagliare, non sono una che fa tutto, quindi si impara anche facendo.
1: E adesso diciamo che siamo al passo successivo, perché tu nel 2021 hai fondato l'associazione Donne in Bici e Micromobilità, organizzi iniziative con la Raggiosa Bike Ride, premiata anche dalla Commissione Europea.
0: Che però sarà, esatto, perché su quest'anno noi l'abbiamo messa in pausa e la Raggiosa andrà a marzo, quindi sarà in occasione del settimo anniversario di Donne in Bici. E sarà in occasione della giornata internazionale della donna. Abbiamo iniziato così, allora voglio riportare la pedalata in quella data lì, perché noi abbiamo iniziato con un semplice post su Facebook invitando le donne a partecipare. Quindi si erano presentate 40 persone che non si conoscevano, non conoscevo, non erano mie amiche. E in quella data è stata creata Donne in Bici, perché le donne chiedevano di parlare della mobilità delle donne, che completamente diversa da quella maschile e non viene mai inserita nei piani urbanistici. Adesso la sensibilità verso queste tematiche è aumentata, perché in città, verso la mobilità delle donne, sono contenta, visto che sono stata una delle prime a parlarne, anche se mi guardavano un po' come fossi un astronauta. Questo piano piano sta crescendo, quindi sono molto molto soddisfatta di tutte quelle persone che si interessano, che portano avanti le tematiche anche femminili all'interno della mobilità, chiunque siano, non importa sia io.
1: E su questo tema vorrei proprio cercare di approfondire. Allora, guardando la città di Cagliari, al suo hinterland, a che punto siamo secondo te sulla cultura della mobilità attiva e della ciclabilità, e cosa pensi ancora che manchi per fare quel senso di qualità definitivo di cui stavi anticipando prima, soprattutto sulla mobilità femminile?
0: Allora, mobilità attiva comprende una marea di attività, nel senso che la mobilità attiva significa fare sport, significa camminare, significa fare intermodalità, significa non è solo l'utilizzo della bicicletta, significa farsi una domanda quando esci di casa: oggi posso fare quel tragitto a piedi, in bus, posso fare quel tragitto magari chiedendo un passaggio a un collega e quindi condividendo l'automobile e quindi facendo carpooling. Questa è tutta la mobilità attiva, cioè la mobilità attiva non è come la intendiamo noi, cioè non è solamente uno spostamento dove io cammino o pedalo, ok? La mobilità attiva è essere consapevole dello spazio che hai attorno, come lo puoi ottimizzare, come lo puoi rendere migliore. Rendendolo migliore, lo rendi migliore per tutti, perché se io siamo in cinque in ufficio e decidiamo che quella macchina la usiamo in cinque a turni e la condividiamo, sono sicuramente quattro automobili in meno. Significa quindi maggiori parcheggi, maggiori emissioni di CO2. Tutto questo è. cioè bisogna iniziare a capire che non bisogna essere, avere un super ego verso l'ambiente, ma bisogna essere predisposti a

0: cambiare un po' di abitudini e magari quella giornata sarà anche meglio, perché magari non sei stato da solo a parlare da solo con la musica alta oppure attaccato al telefono perché magari stai facendo una chiacchiera con te, ma cioè hai una persona a fianco. E considera che la maggior parte dei spostamenti che avvengono attualmente in città sono persone sole in auto. La mobilità attiva, tutta la parte invece della ciclabilità, siamo indietro, tanto indietro. Ci sono piani che sono stati programmati 20, 30 anni fa, ancora dirottamenti di finanziamenti che poi sono stati utilizzati per l'asfalto delle strade, e invece poi i ciclisti sono quelli che non si lamentano mai, sono sempre quelli che non fanno grandi mobilitazioni, non fanno grande rumore e quindi non hanno molta attenzione alla parte critica. Tutto qua.
1: Guardando oggi invece il tuo percorso, molte donne e giovani donne, ragazze si ritrovano in qualche modo e ti guardano con ammirazione. Quale consiglio vorresti dare a loro, a una giovane ragazza che desidera intraprendere un lavoro tecnico, avviare appunto un'impresa in un settore ancora prevalentemente maschile?
0: Non arrendersi, credici sempre, continuare a implementare, a studiare, a innovare, fare anche la cosa più pazza che ti sembra, poi quella cosa più pazza ti frutterà. Essere sempre anche d'aiuto, mettere anche non fare solamente business, ma fare anche sociale. Io credo che sia importante non solamente guadagnare per te stessi, ma fare qualcosa per gli altri. In qualsiasi modo tu ritenga sia utile, però è un dare avere. Cioè, io voglio avere qualcosa, devo comunque dare della gentilezza, dare qualcosa alla città, dare qualcosa, partecipare.
1: E su queste parole ringrazio Katie Piras per essere stata con noi, per aver raccontato e condivisa questa bellissima esperienza e visione del futuro a distanza anche di un anno da quando ci siamo sentiti qua su Unicarario. E grazie sì, ancora Katie. Ricordiamo che potete trovare Katie grazie il suo progetto Cycle Hub a Pirri, e complimenti ancora da parte nostra.
2: Il TG Esteri dell'agenzia Dio.
3: We are whatever they are asking, we are providing, you know, there's absolutely no ambiguity about it.
4: Daremo all'Arabia Saudita tutto l'aiuto militare che chiederà e non c'è nessuna ambiguità su questo da parte nostra. Nawaz Asif, ministro della difesa del Pakistan, parla a margine di un punto stampa a Roma. Asif si dice categorico sul senso difensivo dell'accordo della Mecca, siglato ad agosto con Turchia e Arabia Saudita ed entrato in funzione il mese dopo, quando Riyadh si è trovata di nuovo di fronte a un'offensiva dei ribelli Houthi per il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb, nel Mar Rosso. I nemici di Riyadh sono i nostri, assicura il ministro, convinto però che delle crisi nel Mar Rosso e nello stretto di Hormuz i responsabili sono Israele e Stati Uniti. Quanto ai negoziati Washington-Teheran, Asif riferisce di segnali di rilancio. Decine di donne si sono riunite a Rabat davanti alla sede del Parlamento marocchino per chiedere il rilascio dei loro figli. Si tratta dei giovani che a settembre dell'anno scorso hanno formato il movimento Gen Z 112, composto dalla cosiddetta Generazione Z di Under 29, per chiedere al governo azioni concrete per migliorare l'occupazione, l'istruzione e i servizi. L'iniziativa è stata sostenuta dall'Associazione Marocchina per i Diritti Umani, secondo cui degli oltre 2.400 giovani arrestati, circa 750 sono ancora incarcerati, con accuse che vanno dalla manifestazione non autorizzata alla ribellione armata. La protesta si è svolta davanti il Parlamento, dove elezioni legislative hanno portato per la prima volta alla guida del governo una donna, Fatima Ezzar El-Mansouri. In Nepal, a oltre 1.400 morti delle alluvioni di agosto, si sono aggiunte altre 20 vittime e 750 famiglie sfollate a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. Una situazione che rischia di compromettere anche il turismo, che vale l'8% del PIL e impiega 1 milione di lavoratori. Varie strutture ricettive hanno avvertito di cancellazioni di massa da settembre in poi, segnale che gli stranieri stanno annullando i viaggi. Eppure il paese, con edifici, strade e infrastrutture danneggiate o distrutte, necessita di ricostruzione che costerà non meno di 5 miliardi di dollari. La stima arriva dal primo ministro Balendra Shah, che all'Assemblea Generale dell'ONU ha invocato il sostegno della comunità internazionale. Però servono aiuti e non prestiti, ha tenuto a chiarire Shah. Il suo governo ha per ora ricevuto 20 milioni dall'ONU e circa 320 milioni in donazioni private. Nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, colpito da anni da un conflitto armato e da quasi 5 mesi dall'epidemia di Ebola, la speranza ha anche la forma del pallone. È proprio attraverso lo sport che tanti ragazzi hanno ritrovato speranza grazie al primo campionato nazionale di calcio per atleti amputati, che si è svolto a Uvira dal 23 al 25 settembre. I giocatori sono arrivati dalle regioni di Nord Kivu, Sud Kivu e Tanganyika. È stata un'opportunità di valorizzarsi, mostrare i propri talenti e ispirare altri giovani con disabilità a fare sport. Il commento di Betty Mianjindula Mbenza, presidentessa del Comitato Paralimpico Nazionale Congolese.
5: Hey guys, it's Aaron Harris and you're listening to my new track, Kama. On your favorite station.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita,
2: semplicemente unica.
3: Unica,
2: Unica Radio App.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 72 ed è tratta dall'album Don't Shoot Me Out, Only That Piano Player. Ricordo quando il rock era giovane e io e Susie ci divertivamo a lanciare pietre sull'acqua. Oh tesoro, ricordi ancora quei venerdì quando il rock non era ancora in programma? Avevo una vecchia Chevy e un appartamento tutto mio. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi la canzone di Elton John.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

Eva, hai programmi stasera, è la mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 16 e 31 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 della legge elettorale. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. L'opposizione attacca: è una legge fatta da chi ha paura di perdere. Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro, i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Disordini anche a Rennes. Il premier Le Cornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana. La Corte Suprema spagnola ha revocato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Puigdemont, il quale, dopo quasi 9 anni dalla sua fuga in Belgio, in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può ora rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici. L'Unione Europea deve mettere gli Stati membri nelle condizioni di affrontare le conseguenze immediate dell'emergenza energetica, evitando però interventi generalizzati. È la linea indicata dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento alla plenaria di Strasburgo. Tennis: Jannik Sinner alza bandiera bianca, il numero uno del mondo non scenderà in campo fino all'inizio della stagione 2027 a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo tiene fermo dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio. L'annuncio dell'azzurro è arrivato questa mattina sui social. Sinner perderà anche la prima posizione nel ranking a favore di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La Sardegna è nelle mie vene, così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944. Arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. Portala sempre con te. Unica Radio.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1978.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 17:01.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: unica radio.
1: Le 17:31 minuti.
2: Un saluto dalla redazione. La legge elettorale arriva al rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1. Ora si è passati all'articolo 2. Giovedì il voto finale a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Da Parigi fino a Lione e Marsiglia, in tutta la Francia, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere di migliorare il sistema scolastico. Almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. Tafferugli in diverse città. Il premier Le Cornu annuncia lezioni nei licei sospese fino al fine settimana. Medio Oriente, se Hamas attacca reagiremo in modo sproporzionato, così il ministro della difesa israeliano Katz ha affrontato la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani 7 ottobre contro i soldati nella striscia di Gaza. Se le nostre forze dovessero essere colpite, a pagarne il prezzo più alto saranno Hamas e la popolazione di Gaza, minacciato. A causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95, 10 passeggeri sono rimasti feriti. È successo questo pomeriggio a Milano intorno alle 13:30 in viale Giovanni da Cermenate, all'angolo con via Lampedusa, indaga la polizia. Calcio, il progetto del nuovo stadio San Siro può continuare a correre. Il TAR della Lombardia ha infatti bocciato i 5 ricorsi presentati contro la vendita dell'attuale Meazza e dei terreni a Inter e Milan. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord-ovest piogge e rovesci, anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania, in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna, temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
0: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali dell'isola. Data la presenza dei cantieri per il riammodernamento del piano viabile sulla strada statale 131 Carlo Felice e sulla strada statale 131 diramazione centrale Nuorese, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Questo pomeriggio sono previsti controlli della velocità nella strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Cagliari. Ricordiamo che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento a Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
4: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Raccontiamo
1: la città che cambia. La città.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia di...
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Attività di Vatta con suo contributo dessa Regioni Sardegna, Imprentas 2025-2026, lei regionale 22 del suo 2018, articolo 22. Cronaca, misterioso, inchiestasa, sa stagione dei sequestrosu, fogoso e alluvionisi, disastros ambientalis ideoi, serchetoso dei stato, errori giudiziarius, de su passau a su tempo nostro, tutto gusto, esti Umbras de Sardegna, un podcast de storiasa, conoscaresci su ghiestettio e castiaia innantisi.

De un'idea de Andrea Deida, produzio de sa socio culturali Arveschida, project manager Lucrezia De Cortes, fonico Mauro Bess. Ha scritto su conto de oi Ivan Marongiu, du contada Elio Turno Artemalle. A commenzo des anni 80, s'Italia è una nazione stanca e arroscia. Sa gente non devo ripruso de birre in terros e de leggi messaggi con rivendicazioni de drummas armadas. I zannus de brummo, ai cito su zerrianta, funta canta de acabai, ma si intende ancora che ninguno stragascio de bombas e de pistolas. Sbrigata sa arrubia sa anticorpeo manera forte su stato, furendi e boccendi a Aldo Moro, portendo sa violenza in sa vita di ogni addì. Si stato a torrao risposta con grande forza, lei spezialis, galera de massima sicurezza, una repressione che ha caratterizzato in maniera vunguda tutto questo periodo storico. In quest'ora difficile, Povinza sa Sardegna è protagonista. Non è un luogo tranquillo, ma una terra segnata da una violenza differente e me da sbeccia. Cosa del sequestro su de persone. S'anonima sequestri des anni 60 anzuso e afforreau tretto smannoso de su territorio isolano in loco su de dimoria, de sospetto, de mudimmini. Intra des anni 70 e 80 questo dus mondus s'atto pianta a pari. Da una parte c'è sul terrorismo politico in crisi e dall'altra i sbandirus che vanti sequestros. Non tenente i propri ideas, ma si cambianta a giudus sono con s'altro e fezza sa suo linguaggio, sa maniera di chistionai, sa simbillara. Uno scanto terrorista sa circanta desiguai in Sardegna, che è un luogo stesiao, difficili da monna Castio, in pruso, inciso la nascente carceresi speciali, si commenti questo di Sasinara e questo di Bade Carlos, a un defunto serrauso, espresoneresi prus pericolosus. In mezzo a tutto questo treolo, nascere una maniera noa de voi dare questa violenza. I sequestri sono funti prusu fatto su scetti prosu dinai, ma si usanta vueddus politico su commenti oppressione o lotta contro sassi stato. Ma questo linguaggio non tenere in palas un ideale, è po' convenienza, serbere a sprammai sa gente de prusu e a davai a barra egittia.

0: 1982, in questo clima, in su 1983, bessero la luce su MAS, Movimento Armato Sardo. Se non mi fai pensare a una lotta per la libertà, per il socialismo della Sardegna, ma sapere rare è differente in meno. Su MAS narrara dessi morto gente che tenia sa colpa dessi confidenti della giustizia, spiasa della polizia. Su 15 de lampadas de su 1983 mammoiata boccenti a Claudio Balia. Sigendi ci vunti altri delittos, Gonario Sale e Giovanni Bosco. Le rivendicazioni si arribanta un folus de papiri scritto a mano e bortasmeda con i sbagli di ortografia che strocinti sa manera de vuoi dai che teniate terroristas. Ascoltaso un pare una testimonia.
1: De su Corriere della Sera de su 7 Mesargiolas a 1983. In Sardegna ci venne un squadrone a morte che si vengera contro le spentiuso de su banditismo, contro la sci, appustici de annus e annorus de silenzio, antifatto su testimonio e giustizia, poendo a capiare in me da sequestratore se mortore se. Su squadrone a morte si narra da Movimento Armato Sardo. Mas, a Sagurta, il vesio a campo di su manco un mese e ha già in morto 5 persone. L'ultimo già in morto è Giovanni Bosco, 51 anni, di San Giorgio del Sagno, Benevento, un carabinieri di Cipulao, ma era di un scantusanno su di un ricorridore e benzina andorgali. Il giustiziere si de su Mas, Danti detto vostra è morto, poi te si è presentato testimonio e gli ha fatto condannare il sequestratore di Pasquale Barrosa, una studiante nucoresa, curando su 1978, pari su sposo su e scattività della polizia, appunto su uno sparatorio. Tutto il cianti morto volenti ventiusu e sannarri persone se ciantasellao di drogare sa giustizia tutto su giscianta. Volenti tutto della provincia in Nugoro, in Barbagia. In il messaggio su solo, il de su mas, narra attacca il cianti morto, los antimortoso, può morire canta fatta capiare gente innocente. Claudio Balia, Bonarri, fu frate di Alberto Balia, uno dei spentius plus importanti si ci hanta contao su giscianta de s'anonima sarda che ha fatto il sequestro so di essa cargo de s'anno 70 in Sardegna. Così omicidio e Balia a un giornale sardo gli ha derricito una curta e billetto accanto due vudi scritti. Continua la campagna a Pecci. Mancare su masse in prede, modus e foedus, ci sono veri intir dei terroristas, gli investigatori se pensano che non sia una troppa terroristica contro una ideologia, ma si comportano come intergruppo subversivo, su eia, ma che fino a se moi siano barrausu a entro der lacrimosa della criminalità di comuna. Questa idea è sconfirma per i computanti spapperici di rivendicazione. Già remonante l'obiettivo del suo squadrone sa morte, le aree a compimento un'opera di sanamento del luogo sotto cauro di San Malavia, accanto sul male mandiatore di Giuda, e se sperdendo sul decoro, sul buon modo di vivere, con forma sentito sul suo voluto barbaricino. Sa cosa un pago spoeto so fa da torrare a narriosi, se non in mansarda sparando barra a se sia de spentiusu, ci antitraisciu, sa regola, sa diga, sa de sommertani. Su tribunale su condenna da morte a cini, a segao, su bonu vaeri de sa società di barbaricina. Su mas e scommento una mano vengiatora, con un drappello e fusilamento de s'anonima.
0: Non si bere un'organizzazione aerea e propria pari a tutto gusto o a palas a pizzo su di rotto gusto, c'è scelto una sigla e una dimoria che crescite. Sa violenza tocca su Massimo con il sarcuestos. In Saustu de su 1983, in siniscola, antivurau a Salvatore Buffone, dottore dei Bizzi, e a sa mollere, Rina Mulas. Avaranta preso onerisi 22 asdisi e dus a liberanta 7 appostisi de su pagamento de dina in mera. Su Mas, narrarà ad essi su responsabile, ma a pizzo de gusto fatto su, non sarà uscire mai di arero su tutto sapere rare. Passavo spago un mese, sì. Succedere un fatto che rotto su Italia la ricordavo sempre. Su 10 di ogni santo del 1983, Anna Bulgari e suo figlio Giorgio Calissone durante furauso in Aprilia. Essa va parte della famiglia Vammada, poi va i prendas di lusso, gioielleria. Danza erranta in su baullo della macchina, a esso da capianta. Comenzerà un mese arroroso de vrioso, de vammine, e de ande torra de un luogo assa troppo guai. I sfuraroresi domandanta 4 miliardi de francos. E su momento veoso, sullo sleggio, e quando a sa famiglia arribarà un arrogo de un'origa de Giorgio. Questo è un gesto malo, poi costringe a pagare. Sul riscatto du vaganta su 21 del mese vaschigetta e istuso presoneresi du sa liberanta sa di prima de vaschigetta.
1: De su Corriere Romano de su 12 gennaio 1974, su movimento armato sardo, risero, già attribuì la responsabilità di su sequestro di Anna Bulgari e del suo vice Giorgio Calissoni. Sa rivendicazione d'antifatta con tre spollo si è attivata a Gattari a tre giornali romano su un traloco di frente e di sa città. Su comunicato, un volo scritto a mano stampatello che stava su Movimento Armato Sardo, Nucleus Comunistas di Attacco, è spartito in due parti. In Savrimo, l'autore della rivendicazione torrente componere la storia di suo ricatto e di trattativa per liberare il sequestrato. I terroristi tornano a suvenere che ai familiari del dulce sequestrato gli hanno pedito 3 miliardi di franchi di riscatto, denari che dare di più essere versato entro su 15 mesi. Ci addia questa di diantare segau un conio riga a uno dei ostaggi e sui denari di sul riscatto gli ha dato aumentato. In altro sfoglio, la prima parte di su comunicato a Cappada narrando da sa famiglia del sequestrato antipagato con 1 miliardo in plus e con un'unica sega con amore da ianta durao a versare sui nari. In sa seconda parte e su messaggio userbandio su antinao da 4 miliardi suonao su de sa famiglia Bulgari ci si aggiunge inter 500 milioni di sa famiglia Buffoni anta servire per tornare a organizzare il nucleo su, e liberare sa Sardegna des capitalista per tornare a donare al sardo su.
0: In conseguenza sa vonti grais meda Giorgio di depite vai operazioni smeda e Anna a rattenni vo sempre problema sei spesi. Passau s'anno su in tribunale Giorgio ad accontai con fueddo su arroroso su commenti di antasegao su riga con un gorteddo e con su conto e furriava essi su simbolo di un dolore dedotto su. Ascurtasu impare un altro conto.
2: In su 2020 Giorgio Calissoni intervista un suo documentario Ti ho visto negli occhi, torna da allegare di su serguestro e torna da vivere cosa dir malasa, c'anta a segnare tutto sa vita sua. Regoda dar nomine strasso su cisir bandir sardo su si antonao, può allegare con issu e con sa mamma. Narada che ha da irricivo solidarietà di metter logor del suo mondo, ma a Dolomanno manco un politico italiano si fu degnao e domutiri. Omore del sequestro so de persone sa Sardegna non buci fa maona. Medar via sarsardo su proscrittotto ci vunti vorar de sisula e ninti paragonasu al sequestratore se. Per sa satira non aiutata. A mamma è da essere sa vignetta con sa mappa di Sitalia fatta da Giorgio Forattini a poster di suo serguestro Bulgari Calissoni accanto sa Sardegna e disegna commento in origa a Zegà. E tutta sa banda del sequestratore se a sa capo di suo processo una persona e via ad essere condannata per serguestro.
0: Ma sa giustizia non radona e risposta sa certa sa. In su 1988 fanto un processo in Nugoro contro sa a 11 persone se incolpata sa de fai parte de su mass. A commenzo ci fonti due scondenna sa, ma in su 1993 a Sappello non si assolve da tutto su. Non c'è una verità definitiva. Non ci vunti colpevoli sicuro su. Pensando su se si chiò a chistionare. In su 2024 si tornò a chistionare di su mass con un'intervista televisiva a Annino Mele, che vi ha considerato anno su un bandito pericoloso meda, ha passato 31 anni su un presone e oggi è tornato a Sardegna, ma stese a un meda de mamoiata sabida che ha sinnao sa cronaca poi certo santigo su che ci viene in tre famiglie. In passato Annino Mele fiastretti o non me ne ho commenti su capo di su mass, ma esso ha sempre negato tutto. A torrao a nai de non c'entrai nulla, venza in un attopio segreto con su giornalista Michele Tatti, in cui d'occasione Mele e hanno in maniera grara deo con su mass non c'entro nulla e non se ho manco di accordo con esso. Mele ha refutato l'idea di indipendenza di su mass, non rende che viene una cosa che parzia da persone. Il suo si via definito essere tutto comunista e accanto a destraballare l'idea che a parri su non poteva andare a varrai parisi con su mass. In giro della figura di Annino Mele, però, in Isannoso, si è fatta un'immagine pubblica complicata, contraddittoria, crescia sia del fatto su giudiziario, sia della storia drammatica della famiglia cosa sua, che attento danno meda della disamistà di mammogliata. Un ritratto umano differente di via Bessio a luci su sette del suo mese della dammine del suo 1994. Con un fatto che era interessato a un primo persone assunta a Mele, sa sorre di Annino. Assunta, infermiera sospirale di Nugoro, mi ha perdito sa villa de 4 anni su, che aveva stato investito in un motorino in una roga di Orgosolo. Mancai sa tragedia a manne su dolori, sa femmina e ha tento uno scevero che ha commovio su opinione pubblica. Difatti si ha autorizzato sa donazione dei organi su dessa pipia, permettendo di salvare sa vita de altrus, picciocchedus, e di tornare sa vista a due persone. In un'intervista a Annao, dopo aver fatto che in suo mondo c'è già troppo gente che stare male. Con la storia è a posto un pochino di tempo in Umbra, e si etichetta e si accusa contro la famiglia Mele. I giornali si hanno ricordato come Mele fosse stato vittima per anni e anni e anni di questa violenza. A suo marito di Assunta è morto in un appostamento. Un altro frate, Boccio, Annino e Marcello in prigione, con un'accusa sgrai smeda. E Annino Mele diventa descritto come un uomo che ha piegato il suo posto di Graziano Messina come simbolo del suo banditismo sardo degli anni 80 e forse come possibile capo del suo movimento armato sardo, una qualifica mai bessia a luce con sicurezza in tribunale. A Barrara Don Casà una pregunta. Sommas c'era di Areroso un gruppo politico o scelto un uomini imperato dei criminali si posi guai? Sperto smeda e giornalista sa pensanta sa secondo cosa. Un uomini è un simbolo imperato su scetti po vai a temi. È simbolo su avarranta in suo tempo. Difatti in suo 2018 sa scritta Mass è tornata a svivare i biri, a Igresiasa, con una melezzasa, un ricordo del suo passato, che ti fai ancora pesa e sapilurza. E si ascoltava Umbras de Sardegna, un programma prodotto da associazioni culturali Arveschida, in parisi con Historias, sa rivista in linea in sardo. Sa regia è di Andrea Deida, che ha riscritto sconto su questo programma, in parisi con Ivan Maroggio, Mauro Piretta, Manuel Scordo, Mauro Lotto. Saboggi ed Elio Turno Artemalle. Consulenza giornalistica Manuel Scordo. Project Manager Lucrezia Tegortes. Fonico Mauro Bess po Terra de Punti. Esperto su De Lingua Andrea Deida, Elio Turno Artemalle, Ivan Marongiu, Mauro Piredda, Paolo Carboni. Ha registrato in si studio de Terra de Punti. Attività di Vatta con suo contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026, lei regionali 22 del 2018, articolo

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 32 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. Sono almeno 256.000, secondo i sindacati, i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Scontri a Parigi, Lione, Marsiglia, Montpellier e Strasburgo. Gruppi contro la polizia che usa idranti e lacrimogeni. Licei chiusi fino a venerdì. Macron convoca una riunione per fare il punto con i ministri. Trump commenta: è colpa dell'Islam e dell'immigrazione. Legge elettorale al rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo, che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1, approvata poi la fiducia anche sull'articolo 2. Giovedì il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Le mie scoperte, una pura fortuna. Così Francis Haugen, fresco vincitore del Nobel per la fisica. Il premio gli è stato conferito per i contributi decisivi all'osservatorio Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Ogni volta sono stato più sorpreso che orgoglioso, le sue parole. Un nuovo incontro riguardo la situazione dell'ex Ilva è stato convocato dal governo a Palazzo Chigi per giovedì 8 ottobre alle 18.30. Lo fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici. Calcio: il TAR della Lombardia ha respinto i 5 ricorsi presentati contro la cessione dello stadio Meazza e delle aree circostanti a Milan e Inter, aprendo così la strada alla demolizione dello stadio e alla realizzazione del nuovo impianto, che sorgerà nell'area di San Siro. L'inizio effettivo dei lavori è atteso per l'estate 2027. L'obiettivo è terminare l'impianto in tempo per Euro 2032. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Voyage, a spasso per il mondo.
5: Bentrovati da Rosa Marchetti. C'è ancora tempo per passeggiare tra i giardini più famosi del Lago Maggiore. Quest'anno la stagione non si chiude con l'arrivo dell'autunno, ma prosegue per diverse settimane. I giardini botanici di Villa Taranto a Verbania resteranno aperti fino all'8 dicembre, mentre Isola Bella accoglierà i visitatori fino al 22 novembre. Le due proroghe fanno parte di un percorso più ampio per allungare la stagione turistica sul territorio, con l'obiettivo di distribuire le visite oltre i mesi estivi. Per chi ama viaggiare fuori stagione è anche l'occasione di vedere questi luoghi con meno folla e con i colori tipici dell'autunno. Quando le fioriture si esauriscono, sono le foglie a colorare i giardini e quest'anno, grazie alle temperature, il foliage potrebbe durare fino a novembre. La Fondazione Giardini Botanici di Villa Taranto ha annunciato che il parco di Verbania resterà aperto tutti i giorni festivi compresi fino al 22 novembre. Dopo quella data sarà ancora visitabile in alcune giornate fino all'8 dicembre. I giardini sono nati negli anni 30 per volontà di un capitano scozzese e oggi rappresentano uno dei parchi botanici più noti d'Italia, con migliaia di specie provenienti da tutto il mondo. In autunno, aceri e altre piante ornamentali si colorano di rosso, arancio e giallo, mentre in estate protagoniste sono le fioriture.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
6: Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, imprentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018. RTS Radio Televisione Sarda presenta da Postali Blues, un programma di Paolo Carboni, a incuru di Emanuele Pittoni e Renzo Cugis. Scritto da Emanuele Pittoni, Renzo Cugis, Paolo Carboni e Salvatore Cubeddu. Regia Paolo Carboni e Antonio De Ida.
7: I came home late last night with whiskey on my breath.
8: Ma nara mi dudughi, mi tocca andare a pei, mi tocca andare a pei, ma non sa macchina gustota, non di lavoro si vota un modo, ma che te bisogna andare. Con tutti i mattini di traballo, Deo mi fermo, già pensando, già facendo in me, tranquillo, invece no, non bisogna andare, ma non puoi andare a cuidato, non puoi andare a cuidato, gusto. Casta sicuro, si è posto malattia, ma sa che poi... Tengo dolore conca, tocca a tenere c'ero peggio se potenni dolore conca, tocca a tenere conca potenni dolore conca, invece sicuro, sono sicuro, Poi da questa storia che Deo mi ha messo a cozzare del suo svizzero, fatto, cala in culo, se ne approfittano, e secondo me è culo del mio desatto, sono sicuro. E ora mi toccherà andare a pei, a fare una giornata di lavoro quando Deo dopo ha messo già in ferie, però... Io spero che se manco sarà su doppio mi davaghi, sarà su tre sotto, quattro otto, cinque otto, sa. Ollo sta tredicesima, quindicesima, tutto ollo. Po' gruppo di gudi, sicuro, che si domo su a scrafendi in siri. Tocca che andaus.
9: E noi, che oggi, mi devi organizzare tutto in un'altra maniera. Si deve andarmi a comprare due belle spareggia, sa. Poponi tutto arrustiti e invece là arriva un messaggio che deve andare a fare un servizio. Avrei giusto la macchina e te vai a lui. E ora mi tocca da camminare in questa via, tutto strontolonato su questo gallelletto, su chi la sente con questa sfeminella, su questo minello, su tutto un culo, passilla, tocca e ti pare su un campo un minauto e strontolonato. Ma non è mio due, strontolonato è cusso. E cusso, chi mi ordini vai scrappita, ma posto un mese, d'usci, questo animale lunga, questo bella lugosi, questo manno bonuda, cusso, non si comprende di questo, è tutto lungo, e chi ne scide che andare arriva da su giovello a fare muove, questa mano si può guidare, commenta non sciuita, ma oi, su svizzero, già me lo intendi, su là, su. Giornata è sicura.
8: Ah, casta, gusta camminare, già mi costara. E stava con Bago. Ma, aspetta. Ma è isso? E te ci vada a traballare?
9: Fammi dormire bene. Aspetta che mi incraro di questa grondaglia e ci non mi bidi, mi dugasti bene. Arto già stato, canuro già canuro. Leggio commenta una bussinata che ti ferri in te astruppiatore, ti arrubia, ti scarica, la vai. Capute reso con cali che non scidi, manco in noi è posto, visto? Da più in Facebook e nomini sanguinavo una fotografia riende con una tassa di questo liccoretto su gabuffanta e sta gente che si pensa da te.
8: Saluti, Pittoni?
9: Cugis,
8: fregeri, ma chi pozzo, potete che a Deo se venivo a fare giornate di traballo, cioè chi pozzo non è ita cosa?
9: Tu giornate di traballo?
8: Ma se ria su svizzero, de lompi l'uego, su caffè, ci devono dipicare due persone, sa? Ma no, de ben non dipicare su furgone noi.
9: Se si già è agitato.
8: Se ho agitato, potete, no, a poco meno, potete zirra a me che ci sei tu, ita ci fai, ci si
9: fa. Se si già è agitato, si vedi che se si novizio, prima di tutto no, di un gusto a mano, pittata da tengo limpia.
8: Dove lì? Ascolta Pago Pago, bocamente curiosità, chi Deo tu te sei venuto a fare? A potecchini?
9: Sei si chistionenti già è troppo, calmati. No, tu sei in noi, sei in noi, debata, sa. Sì, ma vai dimmi.
8: Deo so cal...
9: Che noi c'è gente...
8: Intanto non ti ghetti...
9: Scusami, mi fai lasciami in pace.
8: Non ti ghetti, sei mai stressato. Là che da cabau, ma... Ascolta Pago Pago, a me sono svizzero, ma non che devo andare a dipicare due senorisi, due somminisi, a dipicare a fare su viaggio. Non riuscì, te cosa sei in noi?
9: Ascolta a me, ma le miserie, ascolta una cosa. Ascolta Pago. Devo dire una cosa, sei troppo nervoso.
8: Sei nervoso.
9: Sì.
8: Fammi un fede, sa Deo.
9: Buffate una tassa e acqua, vai con su bar, buffate un caffè, che oggi ci penso Deo.
8: No.
9: Ci penso
8: Deo. No, chi ci pensa tu, non sei giornata di vacanza città tu. Devo fare questa cosa. Tu sei sbagliato.
9: A me, tu ti da vacanza, a me mi da vacanza doppia.
8: No. Si da prezzeus, o nunca da caposo.
9: Si da prezzeus.
8: No, c'è
9: un'altra cosa. Ti prezzo una bussina.
8: No, devo ti prezzo un duso a tu. No.
9: Ma questa sei ciato di crazy da sì.
8: No, non fai di su.
9: Cagando azias cagando azias in su postali dubbio che c'è tutto sa volf sa idee tutto brutto su su sua capottina dei spiri su come ti dimmo sha di spiri
8: e dalle fubbio che si mette tutto e tutto brutto che cagando guida sa si brutto se convinto che su rumore su motore vai tu che tutto tutto
9: stridicato tocca dreve sì genua adesso ai
8: fare cosa chi non dello so cabaia qui da manera
9: tu decido te
8: no ti do di no come ti come ma fai come ti ma fai de questo viaggio si dovare su paresi si prazioso su dinare du dei duso che depois andando di cai e guidao su sa mitare de e sa mitare duo chi do le fai de bonus amico su ci da botta usaici a non casa c'era du
9: come però si da gioco da samurra
8: si da gioco da
9: guida da allora, tu sei
8: to capiti
9: vai
8: bacio
9: sei
8: sei
9: muro per deu un bot
8: tresi quattro sei
9: posta le
8: te 2 a 0 a pubinto deu come sa guidare deu toc sezzi
9: sa vottuna dei zegus
8: sezzi e non ti ho lontano andavo sono di piega questo di Sannori se non ti funti non a tutto
9: funti sì a stare bomba sta fai meglio
8: che neanche
9: fu che se ne ho
8: aperta che ti do freccia ma ti sta cintura che so niente di questa mani
9: cintura
8: sta cintura di De Pippon
9: anche da poco sta su
8: sta cintura sta cintura che ha stitare di Pong non ti da poco ti mai bruci
9: là questo d'usso gemello su funti
8: ma è pettonoso su funti pettonoso su quali
9: sì sì sì se benti vuoi ta su soco e te a mangiare tu come ti disispiccicata e aspetta che faccio su tesinata posso usoli dai che tu su feo saziale firma tutto.

0: Bene che attauso. Salute dominante all'ele pitone esaustista. Chi noi controlla da chini custo Renzo Cugis chi è sti uno chi è in parenti.
1: Saluti.
2: Deo se Renzo Cugis è su chi è gente a custo.
0: E fustetta di Nanta.
1: Gianni Zanatta.
0: Zanatta
1: con la Z.
2: De Zanatta andi conoscemmo uno dei bidesorri si Zanatta. Don Zanatta vede su Redi un nome.
1: Non so. E ne manco.
2: Ma ricordo brigadieri dei carabinieri no, no. Zanatta. Ma
1: noi sti familiari.
0: E noi sei Giulio.
3: Io sono De Santo Sparao.
2: De Santo Sparao.
0: Bello.
2: Bello bida dei
3: veri. Pomita di De Santo Sparao. Io sono nascio a Laconi.
0: Laconese.
3: E tu?
0: Questa cosa mi piace.
2: Zona de bide santo su bide de gente santa.
3: Sì. Uno in particolare.
0: Santo Nassio. Io tengo tutto un'immaginetta. Tengo un'immaginetta di Santa Rita, di Santa Barbara, di Santo Nassio, di Santo Grigorio, di Santo Leonardo, di Santo Leonagi, di Santa Elena, di Santo Costantino, di tutto is. Veramente è una cosa incredibile. Deo sono devozionali.
1: Di Santa Teresa di Gallura, vuoi?
0: Santa Teresa di Gallura ancora da depinti fai.
3: Da sceso la cosa, il accureso su credenti e non credenti, schi credenti e schi non credenti, sa immaginate come ti vesti in arena cosa da denti doti.
2: Da denti doti.
1: Ah,
2: commenti no.
3: Su che
2: tiene, ma no su che tiene su postati, da tiene su. Guida Vellu, vai a Vellu.
1: A Bella Vellu,
2: Non correre, pappavo, niente mezz'ora.
0: Mica ti sono pensando. Sta fotografia del.
1: Se avessi detto a tui, bro.
0: Sì.
2: No, secondo un di Calauso su questa cosa posso usare. Trippi di sempre questa cruci, c'è.
1: Ma te razza posta lì. Te razza posta lì, sti.
3: Mi auguro che te che sta cosa è buffai,
0: cosa è buffai. Non è che non si sono sai tensionante airlines. Ascolta, ma intanto su denai. E strusurenzia
2: anti sei sandenti
0: e chi non su te peso usciri dotto
1: a voi ma voi da dove ti usciri
0: no su chi peso avvia se offendo una statistica autisti
1: statistica
0: certo
2: e autista chi non è ficchetto non è autista autista se te vai a fare un alleno se potete che te per usciri te per usciri dotto non sono curioso sono usciri
1: questo è questo sopraveri
3: penso dei sopravvieri.
1: Penso dei sopravvieri.
2: Ma questo tu non è che in brocchini ti metta a merda dei sopravvieri, capito? Cazzo. Chi è possa brava?
1: Bella battuta. Bella questa
2: possa
1: cosa.
2: Possa brava, forse sì, ma possa comunque vago.
1: Non siete per i brullai. Voi ti ho usato su sei, se non vai che c'è, sei esperto di virus.
2: Io sono vedendo spirito.
3: Ma conti c'è, tu 40 anni fa, da puttana, pure di gusto.
0: Beh, ma questo potevo negare, no, su candideneus e poi ta ci creusu. Chi non ci credi, fai di flaff
1: noso a risparmiare con suo shampoo tatuonai
0: ascoltava qua ma lui è chi si sta andando a noi sta da bellina da marcia tocca da organizzare
1: se intendi il gustatobio onde si deve fare
3: la vai Deo si andati con casa mia mia voi
0: Laconi o Santo Spara
1: no mi pare Laconi mi pare che ti da là
0: e tu intus sei accompagnanti
1: c'è un atto più bello il Laconi lui si fu edrate non uscivo da Itta, de menire forse sì.
3: De menire, vuoi data de cascata, sei cui vuoi data de poeta, sa. Poi te l'accuneso, su punti famiglioso. Poi si poeta.
2: Funti poeta, ma devo poi accompagnendito, ma più che accompagnerà a chitarra, come tu chitarrista no, accompagnatore.
1: Poeta Giulio Vanna. Ma che bene si fai una festicetta, suonare, su cantare, su devo. Non riuscivo a suonare bene, ma.
0: Ma tu in casa tu sei un musicista, te chi vai in
1: no,
0: sua vita?
1: No, sei un giornalista.
0: Giornalista?
2: Ma aspetta, ma qua, giornalista che vuoi più.
1: Ci sono. Spregunta se da pazzo Deo.
2: Ma aspetta, ma giornalista che anda sa mica in televisione?
1: In televisione.
2: In televisione.
0: Ma ascolta, dove tengo un villo?
1: No, non posso accostare nemmeno. Nessuno.
2: Accostare non ci nesti uno,
0: se c'è questa cosa.
1: No.
0: Un villone.
1: No.
0: Un zio.
1: No, si
0: un ennero.
1: Non si vuole.
0: Una netta.
1: Ah, puoi pagare sul biglietto. Non è che vuoi sì.
0: E tu te fai se te traballo?
3: Dunque, se devo fare operatori culturali.
0: Bello.
3: Faccio su attori, faccio su regista, teatrale. E organizzo. Organizzo rassegna, festival. E insomma, ma che tu t'hai rotto? È picchiettata pure, no Giovanni?
1: Ma no, ma che?
2: Ma la sta bella, secondo uno è contento di una cosa, che c'è, ti sta compangiato da su, pare ancora un rubello, ma guarda.
0: È bello!
2: Oh, sono operatori culturali, ma ricorda, tu questo fuori su che punti no, se no operatore ecologico, non sono bello!
0: Poi si guadagna da dinai, due punti scrittori, sì, attori, sì, operatori culturali, sì, musicista, sa, punti straballo su plus pago pagau su dessa storia.
3: Aici, e te sa ragione, è proprio aici.
2: Oh Giulio, ma una cosa si muove da proprio, ma intanto su questo traballo, ma esiste ancora sobreri? Questo che andrà a domandare di dinai di domo un domo?
3: Ma sobreri, per scommittare, su derita, sa, già ci puntano.
0: E osato su ta...
3: No, no, su se su, associo, o però a livello professionale.
0: E ta dinanta questa
3: associo? Antas teatro.
2: Ah, ma ci si... ma...
0: Ecco, no.
2: Però questo non è all'acqua, ne questo
3: è... Questo è stato sparato.
2: Stato sparato.
3: Dunque si spiego veloce, beh, adesso
1: Giulio, la che fatto ignorante.
0: Quanto prate a malloreddo su dammi da deu de santo sparo andando un mese tre ora due sto festival, ma non mi da regolta di nato e t'avanti. Dammi senso mi va satizzo. Orato da malloreddo su e custa sa cultura sarda. De si senza papai, papà d'oro. No, non si deve senza papai.
1: Ho deciso, deu
0: papu, mi due punti dotto tamata, sa pedrinjano, papu dotto a questo festival, deciso quando a capo da papà e tavazzo. Quindi ando.
2: Tendiamo.
1: Ah, bella cosa.
3: Però non ti andiamo a far mio. E questo è poi.
1: No, ma che.
3: Non ti andiamo a far mio.
2: Assomma, con questo tu vorrei.
0: Anta fai che una cosa. Non scelta papà a con cambia.
3: Eh no, si va pure a con cambia su festival di cultura popolare organizzato su Dognano ormai da 21 anni, ok, hanno su 22esimo anno.
2: Devo mi ricordo un'otta con cambia se può bere un biciocco. Ma bello. I dinanta casti. Casti francesi, ma bello. Ah brava, un bello biciocco longo. Bell'omini, bell'omini, questo è bell'omini di Arezzo.
3: Iacu Casti.
2: Ah, Casti, no, Casti, mi dà
1: ragione. È francese,
2: ovviamente. Francese.
1: No, e non è francese, Casti.
2: È a trassa dei francesi.
1: Ah,
2: quindi
1: trassa dei francesi.
2: Ma tu sei a trassa di chitarrista, però non sono, secondo
1: me. No, ma non posso, non è, se ho... Ascolta, no, mi
0: piace. Aspetta che mi prendi in gamba.
1: Conticedo su
0: te, aspetta.
3: Mi sa raccontare su Satizio.
0: Aspetta, no, Gagusto, aspetta, prima sa macchina, prima sa macchina.
2: Non mi fremo.

0: tenere pazienza, ma questo guida da commento non, non poi, fai, poi una gana, ma lei per lei che è scarso guidante, mi mica da tutto uno shampoo lumini in su stomaco.
1: Ma poi te lo casta su che ti sei papà Morisei invece di abbigare con questa commenta qui da te,
0: non riuscito a sti papà. Leggero,
1: Giulio, che stai dicendo, un festival letterario, de teatro, de vuedus, de letteratura, e tu esci subito a pensare a sta sazzagonia che ti do i pigara.
0: Intendi questa canzone? Ma non mi vengo a cantare.
1: Prova, prova, Dio l'ubbidi. Dato che non siamo una guida, prova a cantare.
0: Noi buono a guidare, sattista chi tenga a canta, guida da commenti, chi sia da mano manca, inglese, irlandese, australiano, sudafricano, giapponese, guida sa beretta, cade.

0: bella, bella,
1: bella canzoncina.
0: Da conosci, questo no. Testo de Mogol, mi pare. De Mogenteng, Mogol Dylan. Ha attivato la canzone in pari. L'unica canzone Bob Dylan e Mogol in pari. Ma tocca a me. Andiamo a cantare Deo.
2: Le pitoni, a un di ma pigao.

0: da con che giro.
1: Bene. Ma questa cosa, tu ci si può itare? Che tu sei bravo a cantare e bravo a guidare. Ma come non parla nulla? Se esperienza di viaggio, come ti da pazzo Deo, a su chi arzi, come mi prima di tutto tu si sei da rilasciato, si vede su viaggio, conta su cosa. Tu invece ho sempre questione di tui, e del suo gusto, e del suo gustato, e dando un guni, fa su gusto. Tu i depisessi delicato,
0: cosa ho detto? Deo, ti dimostro che sono delicato, domande, fai delle tue pregunte intelligenti.
1: Ma che ciò che ci ha passato un cani, non da si manco bene.
2: A pizze con su monti ci vierano postali, i besras autista vivare un gonchiano.
0: No.

0: Saluri. No, no, no, t'ha posto. T'ha posto. Stava attento e custa.
1: Ha buffao.
0: No, no, no, no, no, no.
1: Ha buffao birra.
0: Funti
1: musici. Vedi salco il test.
0: Funti musici.
1: Maresciallo, vedi salco il test a gusto che non usciti qui, dai.
0: Saluri, saluri. Torno a partire. Mamma mia. Santi, non vedi i carabinieri.
1: Per pensare restai.
0: Agittori.
1: Per pensare se saprà che è alcun in
2: buco. Poi ti dimmi.
3: Ma ce lo sanno.
2: Non ti uscì. Mi ho ricassato.
1: Ascolta, te voglio fare una pregunta a Gianni. Ma
2: se no,
1: si ti fai questa voce giornalista?
2: Sa voce giornalista?
0: Ehi, fai la cosa, contasi di. Fai
1: esibiri.
0: Decisione.
1: Ascolta, su chi sono subienti, chi sono subienti, mo il suo luogo, sul paesaggio, come sono passanti, contate però a misura giornalista.
0: Aspetta, mi veniva un'altra idea. Gianni si du contra a misura giornalista. E su proprio conto. Già è uguale.
1: Se tu vai...
0: Giulio si du contra a dei attori.
1: Ehi, mi piace.
0: Su chi Gianni si contra dei giornalista, tu si torna a raccontare dei attori. Con sa presentare
2: di questo gol. Cioè, autista sono tutti questi. Spoghiare in realtà.
0: Tanti te ne stai fai.
1: Aspetta che mi ho preso. Questa bustice di cicili che ho l'intendo.
0: Prezzi, dona pago a me pure. Dai, te.
1: Case qui da Andy.
2: Sa sigla da passudè.
1: Aspetta, pago, però prima che te pucalai, che te pubblicai aria, che questo guida da. Commentano a Martininca. Aspetta, qua.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 20 e 3 minuti.
2: Hey, this is Mark.

Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. Lui è uno dei chitarristi presenti nell'Olimpo della musica, il padre del rock latino. Mescolando vari generi quali salsa, rock classico, blues e fusion, usa in modo estensivo i suoi assoli di chitarra e si avvale anche di strumenti più tradizionali del suo paese. Stiamo parlando del grande Carlos Augusto Alves Santana.

spagnole e native messicane, Carlos Santana viene da una famiglia di musicisti. Il padre infatti era un violinista mariachi con un suo complesso, mentre il nonno, Antonino Santana, suonava il corno francese nella banda municipale. Quando il giovane Carlos aveva 11 anni, la famiglia si trasferì a Tijuana. Lì il ragazzo iniziò a suonare la chitarra da autodidatta, guadagnandosi da vivere intrattenendo i turisti degli Stati Uniti. Emigrati in California, a San Francisco, Carlos si diplomò alla Mission High School. Poco dopo acquisì anche la cittadinanza negli Stati Uniti e iniziò ad aiutare la famiglia lavorando come lavapiatti, crescendo, appassionandosi alla musica e suonando per trovare un riscatto dopo gli anni delle superiori, quando subiva atti di bullismo dagli altri ragazzi. Tutta questa sofferenza c'è e si sente nei brani di Carlos Santana, ma questo dolore è riuscito a trasformarlo in poesia musicale.

0: a love supreme, supreme, supreme. A love supreme, a love supreme, a love supreme, supreme, supreme. A love supreme, a love supreme, a love supreme.
1: Con il trasferimento a San Francisco conosce il mondo, quello vero, non quello di un piccolo paesino del Messico. Il suo talento infatti non passa inosservato. La Santana Blues Band inizia a suonare in locali sempre più grandi. Poi, a un certo punto, si rendono conto di aver venduto migliaia di copie del loro primo album, Santana. La consacrazione definitiva arriva nel 1969, con la partecipazione al Festival di Woodstock. Carlos Santana manda letteralmente in delirio il pubblico, facendo conoscere al mondo il rock latino. Cominciano a fioccare le collaborazioni importanti. Prende parte ad un progetto discografico in cui Santana si ritaglia un ruolo di protagonista. Il musicista persegue senza battute d'arresto un percorso musicale permeato di elementi mistici e di ricerca sonora. La carriera di Santana è un continuo oscillare tra progetti di fusion con amici.

Siete collegati con il programma La Grande Musica di Unica Radio. Il suo nome e la sua musica sono leggenda. Stiamo parlando del grande Carlos Santana. Della vita privata di Carlos Santana si sa davvero poco. Vive praticamente in incognito, viaggia senza farsi riconoscere e si registra negli alberghi dove alloggia fornendo un nome falso. Per 34 anni Carlos Santana è stato sposato con Deborah Santana, con la quale ha avuto 3 figli. Il chitarrista ha sempre definito la moglie come un pilastro fondamentale della propria vita. Proprio a lei Santana deve il fatto di aver sperperato tutti i guadagni. Sembra che alla base della separazione ci sia un tradimento da parte di lui, ma questo, come tanti altri aspetti della vita di Carlos, sembra destinato a rimanere un mistero.

0: Nella sua carriera, Carlos Santana ha utilizzato un grande numero di chitarre differenti. Al festival di Woodstock usava una Gibson SG Special, conosciuta anche come Diavoletto, con pickup P90, per passare poi successivamente ad una Gibson SG Standard. Incide Borboletta con una Gibson LS6 e nel 1976 inizia la sua collaborazione con Yamaha, che durerà fino alla metà degli anni 80, e usa un modello personalizzato della SG2000. Caratteristica comune a tutte le chitarre da lui utilizzate, specialmente quelle personalizzate, è la presenza di tasti scavati che facilitano l'utilizzo del vibrato, tecnica molto utilizzata da Santana.
1: Vem pa cá, nena. Traeme tus huesos.

già detto, Santana partecipò al concerto di Woodstock, il più grande raduno della storia del rock. Una tre giorni di concerti, musica e trasgressione, che segnò l'inizio di una rivoluzione che metteva al centro l'amore, la pace e la libertà. Santana dichiarò che durante la sua mitica performance era sotto LSD. Non sono mai stato così fatto di fronte a così tanta gente. Farsi un trip di LSD di fronte a 400.000 persone è difficile controllarsi. Quando gli hanno chiesto cosa ricordasse di quel fantastico giorno in cui è salito sul palco da sconosciuto con la sua Santana Band ed è sceso 8 canzoni dopo, che era già una leggenda, lui ha risposto: beh, niente.

Oggi alla grande musica su Unica Radio stiamo parlando del grande Carlos Santana, che oltre musicista è stato anche attore. La sua principale attività nel mondo del cinema è quella di interprete e tra i lavori più interessanti possiamo citare la partecipazione nel film Woodstock, Tre giorni di pace, amore e musica, del 1970. Nel 2018 ha inoltre lavorato per la realizzazione del film Quincy, dove ha interpretato la parte di se stesso. Oltre al ruolo di interprete, Carlos Santana ha lavorato come musicista nel film commedia da lui diretto, Santana. Concludiamo così un altro viaggio nel mondo della musica. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di una delle leggende del rock e questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista sempre diverso. Seguici su Unica Radio.

0: universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
2: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente unica,
7: unica,
6: Unica Radio, app.
8: Portala sempre con te, Unica Radio.
9: You wanna know how super hit gets made? I don't, I just know what mine cost.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo la città che cambia.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimomannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
8: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltre mare.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Raccontiamo
5: la città che cambia.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
8: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

perché non è tardi, che non è ieri, quando ancora dovevo parlarti, dirti cose sconosciute, strane, che forse non avresti capito. Alla tua corsa si è infranta prima che io scoprissi il mistero che ti spingeva a fuggire l'evidenza. Bambino impaurito, non un uomo indifferente.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer. Nato a Cagliari nel 1530, umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historiae Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Unica Radio.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
9: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich, di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.